0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il quartetto in sol minore numero 1 per pianoforte e archi, opera 25. Pianista Arthur Rubinstein, con elementi del quartetto Guarnieri. John Daly, violino. Michael Tree, viola. David Sawyer, violoncello.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Schubert, quintetto per archi in Do maggiore, opera postuma 163 di 956. Allegro ma non troppo, adagio, scherzo, presto, trio, andante sostenuto, scherzo da capo, allegretto. Melos Quartet, Willem Melker e Ida Bieler, violini. Hermann Voss, viola. Peter Buch, violoncello. E con Wolfgang Büttcher, secondo violoncello.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il quintetto per archi in Do maggiore, opera postuma 163 di 956. Melos Quartet. Wilhelm Melcher e Ida Biller, violini. Hermann Voss, viola. Peter Buch, violoncello. Wolfgang Böttcher, secondo violoncello.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Domenico Cimarosa. Sestetto in Fa maggiore per fortepiano, arpa, violino, viola da gamba, violoncello e fagotto. Largo non tanto, allegro maestoso. Largo cantabile. Rondò, allegro giusto. Andrea Cohen, fortepiano. Mara Galassi, arpa. Federico Guglielmo, violino. Vittorio Ghelmi, viola da gamba. Pietro Bosna, violoncello. Paolo Tognon, fagotto.

Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato il sestetto in fa maggiore per forte piano, arpa, violino, viola da gamba, violoncello e fagotto. Andrea Cohen, forte piano. Mara Galassi, arpa. Federico Guglielmo, violino. Vittorio Ghielmi, viola da gamba. Pietro Bosna, violoncello. Paolo Tognon, fagotto. Ludwig van Beethoven, settimino in mi bemolle maggiore, opera 20. Adagio, allegro con brio, adagio cantabile, tempo di menuetto, tema con variazioni, andante, scherzo, allegro molto e vivace, andante con moto alla marcia, presto. Membri del nuovo ottetto di Vienna: Erich Binder, violino. Josef Starr, viola. Friedrich Dolezel, violoncello. Herbert Mannhardt, contrabbasso. Peter Schmidl, clarinetto. Günther Hügner, corno. Dietmar Zemen, fagotto.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il settimino in Mi bemolle maggiore, opera 20, per clarinetto, corno, fagotto, violino, viola, violoncello e contrabbasso. Membri del nuovo ottetto di Vienna: Erich Binder, violino, Josef Starr, viola, Friedrich Dolezel, violoncello, Herbert Mannhardt, contrabbasso, Peter Schmiedl, clarinetto, Günther Hügner, corno, Dietmar Zemen, fagotto.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Felix Mendelssohn Bartholdy, ottetto in Mi bemolle maggiore, opera 20. Allegro moderato ma con fuoco. Andante. Scherzo. Allegro leggerissimo. Presto. Marlborough Festival Ensemble. Jaime Laredo, Alexander Schneider, Arnold Steinhardt, John Daley, violini. Michael Tree e Samuel Rhodes, viole. Leslie Parnas e David Sawyer, violoncelli.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato l'ottetto in mi bemolle maggiore, opera 20, Marlborough Festival Ensemble, Jaime Laredo, Alexander Schneider, Arnold Steinhardt, John Daley, violini, Michael Tree e Samuel Rhodes, viole, Leslie Parnas e David Sawyer, violoncelli. Abbiamo trasmesso Avanti per uno, di uno in tanti, da uno strumento solo all'ottetto. Il suono e la voce. Suoni diversi. Giuseppe Ungaretti. Mattino.

Antonio Vivaldi, dal Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, opera 8, ascoltiamo dalle Quattro Stagioni, concerto in sol minore per violino, archi e continuo, l'estate. Allegro non molto, adagio, presto. Orchestra Suzuki di Torino, direttore Li e Antonio Mosca. L'orchestra Suzuki è formata da bambini e adolescenti. Nella foto di gruppo dell'orchestra che ha realizzato questa incisione vediamo Letizia Belmondo, divenuta poi celebre arpista, e Umberto Clerici, divenuto un altrettanto celebre affermato violoncellista.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in sol minore per violino, archi e continuo. L'estate, da Il cemento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8. Orchestra Suzuki di Torino, formata da bambini e adolescenti. Direttori Li e Antonio Mosca.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC in blu.
0: RNC Notte di classica.
2: Francis Poulenc. Primo movimento allegro tristement e terzo movimento allegro con fuoco très animé dalla sonata per clarinetto e pianoforte. Sandro Tognatti clarinetto, Giorgio Spriano pianoforte.

Di Francis Poulenc abbiamo ascoltato il primo e terzo movimento dalla sonata per clarinetto e pianoforte. Sandro Tognatti, clarinetto. Giorgio Spriano, pianoforte. RNC, note di classica. Ignace Joseph Pleyel, tema e variazione in sol maggiore per violoncello e contrabbasso. Jörg Baumann, violoncello. Klaus Stoll, contrabbasso.

di Ignaz Joseph Pleyel. Abbiamo ascoltato Tema e variazioni in sol maggiore per violoncello e contrabbasso. Jörg Baumann, violoncello, Klaus Stoll, contrabbasso. Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi. Luisa Miller, atto secondo. Quando le sere al Placido. Rodolfo è Carlo Bergonzi, Placido Domingo, Jan Pierce.

Di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo di Luisa Miller, abbiamo ascoltato Quando le sere al Placido. Le voci parallele di Rodolfo erano di Carlo Bergonzi, Placido Domingo, Jan Pierce. RNC, Notte di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Un cordiale, cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e benvenuto per questo nostro programma. Lo sapete che ci attendono tante canzoni e musiche del tempo passato a RNC Radio Nichelino in Blu tutti i giorni, eccetto al sabato. E cordialissimo saluto lo manda Aldo, però per aprire la trasmissione e augurare buon ascolto abbiamo Francesco Ferrari con la sua orchestra in Fox Swing di Winkle. Si dicono che le stagioni non esistono più. Allora cosa succede? Succede che un certo Francesco Ferrari ha eseguito la canzone, o meglio il brano solamente suonato, mezza stagione.

Con questo brano e vogliamo proseguire con un brano di Orchestra Kramer, un ritmo allegro, siamo nel 1948 e voce di Natalino Otto, così facciamo rima. Il brano ha per titolo Cicci Cicci Cicci, che fa rima con pasticci.

0: e ci fai le bizze poi ti crucci e di quel che rompi solico ci lascia me.
1: Ritmo allegro dal 1948 con la voce di Natalino Otto, e abbiamo dovuto in un certo modo fare anche un po' rima ci dico di Orchestra Kramer per questo Ritmo Allegro 1948, una canzone molto richiesta a questo programma, e anche Bianca Rosa di Fassino e Berola. Possiamo ascoltare questo brano dal Enzo Amadori, Piero Pizziconi e la sua orchestra, e risaliamo al 1953.

0: Bianca Rosa, il brano che abbiamo ascoltato con la voce di Enzo Amadori. Fassino e Berolo hanno composto questa canzone, Piero Pizziconi con la sua orchestra accompagnava dal 1953. Non ho fatto apposta, ma tante voci maschili nella scaletta di questo programma, e per i prossimi vedrò di rimediare. Una canzone, anche questa molto richiesta a questo programma, ripresa da un repertorio molto più antico degli anni 30, è senz'altro Madonna Bruna. Mendes e Mascheroni hanno composto questo brano. La voce più recente che vogliamo mettere in onda è quella di Luciano Tajoli. Madonna Bruna.
1: Bella signora dal pallido volto, Madonna Bruna dagli occhi lucenti, sogno che torno col cuore travolto, sogno che cerco le gioie e i tormenti. Non sei mai stanca del mio soffrire, perché vuoi proprio

Madonna Bruna con la voce di Luciano Taioli, Mendes e Mascheroni hanno composto questo brano, veramente datato e ripreso in questa forma un po' più recente da Luciano Taioli. Il nostro programma vuole proseguire con una canzone che ha per titolo Se questa serenata. È una canzone che vogliamo ascoltare dalla voce di Alberto Berri.

se questa serenata, molta speranza per questa serenata che abbiamo potuto ascoltare dalla voce di Alberto Berri. NC Radio Nichelino in Blu, voglio ringraziare tutti coloro che scrivono, che si interessano di questo programma, si interessano di NC Radio Nichelino in Blu e anche, come per me, le canzoni e le musiche del tempo passato. Voglio ringraziare tutti e voglio anche invitare, se qualcuno volesse scrivere una cartolina e dire solamente anche che ascolta questo programma, oppure il genere delle canzoni che ama di più, come qualche telefonata che ho ricevuto, qualche lettera, e beh, no, più di una lettera e cartoline, e quindi posso dire che se c'è corrispondenza con le ascoltatrici, con gli ascoltatori, vuol dire che il programma è amato e seguito come amate e seguite sono le canzoni di tanti anni fa. Possiamo mettere in onda adesso una canzone che ha per titolo La Bella di Cantù di Olivieri e Frati, una canzone che ascoltiamo dalla voce di Al Dodonà, Orchestra Moietta, un ritmo allegro dal lontano 1946.

là. Sei rossa, più grossa d'un bue, un corpo che vale per due. Le scarpe son barche da pesca, per me non c'è un'altra come

grossa blue, un corvo che vale per due, le scarpe son barche da pesca, per me non c'è un'altra cosa.

molto amate e ricercate erano le canzoni del tempo passato, le canzoni allegre, sì, anche tanto le canzoni romantiche, ma anche tanto le canzoni allegre per consolarsi dalla vita che c'era allora, vita molto dura. E tra le canzoni allegre abbiamo ascoltato La Bella di Cantù con la voce di Aldo Donà. Olivieri e Frati hanno composto questa canzone. Questo ritmo allegro è stato inciso anche con l'orchestra Moietta nel 1946. Il brano che vogliamo mettere in onda adesso è stato composto da Carlo Buti. Carlo Buti ha fatto in Sud America una incisione, un long playing, con anche la voce di Marisa Fiordaliso. La canzone che vogliamo mettere in onda, composta da Carlo Buti, ha per titolo Le rondini non sanno, una canzone ripresa anche da altri cantanti, ma qui l'ascoltiamo nella versione della voce originale di Carlo Buti.

composizione da Carlo Buti e voce di Carlo Buti per questo brano dal titolo Le rondini non sanno, un long play inciso con intervalli da voce di Carlo Buti e voce da Marisa Fiordaliso. Sì, viene da Sud America il disco perché è stato acquistato a Caracas nel maggio del 1959, però per esattezza il disco è stato inciso negli Stati Uniti dalla famosa casa discografica Capitol, e così siamo rimasti molto più precisi anche per quanto riguarda non solamente la canzone ma anche la provenienza del disco. E posso dire che qui nel nostro studio abbiamo dischi che provengono da tutto il mondo. Voglio dirvi anche, avendo parlato di scrivere a RNC Radio Nichelino in Blu, non ho detto l'indirizzo, ecco, se qualcuno volesse scrivere una cartolina o qualche cosa, faccia pure tranquillamente, ma non mandi le lettere e le cartoline a RNC Radio Nichelino in Blu. Siamo nell'era della telematica, quindi se volete scrivere potete inviare le vostre lettere e cartoline ad Aledo, Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. Nessun mistero, dico Aldo, per fare più breve l'indirizzo, perché so che per qualcuno scrivere è anche un po' difficile. Comunque, se volete mettere anche il cognome, per Aldo Gentilini, Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. Possiamo mettere in onda la voce di Claudio Villa dal 1949. Fragna e Morbelli hanno composto Ci sposeremo a Napoli. Claudio Villa è accompagnato dall'orchestra Andrì.

ci sposeremo a Napoli. La voce era quella di Claudio Villa. Fragna e Morbelli hanno composto questa canzone, accompagnava l'orchestra Andri dal 1949. Voce giovanissima per la 49, voce di Claudio Villa. E vogliamo partire adesso con un'altra canzone, Manuela di Fusco e Bonagura. La voce di Mauro De Gregorio e il complesso che accompagna Mauro De Gregorio è quello di Bruno Pallesi. Una canzone spiritosa, Manuela.

Fusco e Buonaguda hanno composto questa canzone, questo brano che abbiamo ascoltato, da Mauro De Gregorio e il complesso Bruno Pallesi. Chissà dove hanno appreso una frase così bella. Sul raso turchino dei sogni c'è scritto il tuo nome, Manuela. È una frase molto bella, molto poetica. E noi sul raso turchino delle canzoni vogliamo ascoltare adesso la canzone di Danzi e Galdieri, Mattinata fiorentina. Oh, finalmente un duo. Tirola Silenzi e Fulvio Pazzaglia, orchestra Consiglio. Questa incisione risale al 1943. Andiamo ad ascoltare questa Mattinata fiorentina.

È una mattinata fiorentina di Danzi e Galdieri. Abbiamo ascoltato questo brano da Tirola Silenzi e Fulvio Pazzaglia, Orchestra Consiglio 1943. Terminiamo con Zona Torrida, un ritmo moderato di Delpino, Ferrari, Francesco Ferrari e la sua orchestra, per i pochi istanti che dobbiamo usare per aspettare e per concludere con la sigla.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regaliana,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E con la radio è terminata anche questa zona torrida con Francesco Ferrari e la sua orchestra. Grazie del vostro cortese ascolto e risentirci.
5: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
6: Notte di classica. De Crescenzo Sica, primo appuntamento con Rondine al nido. Così come per Santa Lucia, sul mare luccica, che nata in napoletano è stata poi cantata in italiano nel mondo intero, pur continuando ad essere annoverata tra le canzoni napoletane classiche, Rondine al nido, nata e cantata in italiano, è considerata espressione poetica e musicale della più pura anima napoletana degli autori. C'è stato un tempo in cui si attendevano le rondini, fedeli al loro nido, si gioiva per il loro festoso ritorno che segnava il risveglio della natura e l'arrivo della primavera. Oggi non abbiamo più tempo per vedere ed ascoltare il messaggio delle rondini. Per voci parallele nel tempo e nello spazio, ascolteremo Rondine al nido di De Crescenzo Sica nella versione per baritoni, con Giuseppe Valdengo, nato a Torino nel 1914, Luciano Virgili, nato a Livorno nel 1922 e Yongmin Park, Sud Corea, 1986.

di De Crescenzo Sica abbiamo ascoltato Rondine al nido e le voci parallele erano di Giuseppe Valdengo, Luciano Virgili, Yongming Park. RNC, Notte di Classica. Sergei Vasilievich Rachmaninov, quarto movimento, allegro mosso, da sonata in sol minore opera 19 per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte.

0: Di Sergei Vassilievich Rachmaninov abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla sonata in sol minore, opera 19, per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Antonio Vivaldi. Concerto in re maggiore per due violini, liuto e basso continuo. RV 93. Allegro giusto, largo, allegro. Jacob Lindberg, liuto. Nils Erik Sparf e Tullio Galli, violini. Carl Oetesen, violoncello. Alf Petersen, violone. Maria Wieslander, organo.

Di Antonio Vivaldi abbiamo trasmesso il concerto in re maggiore per due violini, liuto e basso continuo, RV93. Jacob Lindberg, liuto, Nils Erik Sparf e Tullio Galli, violini, Carl Oetesen, violoncello, Alf Petersen, violone, Maria Wieslander, organo. RNC Note di classica. Massimo Nosetti, Suite o Filii et Figlie. Domenico Severin, alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza.

Di Massimo Nosetti abbiamo ascoltato la suite O Figli et Filie. Domenico Severin ha eseguito alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza. RNC, Notte di Classica. Francesco Maria Veracini, concerto in La maggiore per violino, allegro, grave, allegro, l'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo.

0: Di Francesco Maria Veracini abbiamo ascoltato il concerto in La maggiore per violino, L'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Di Nicola Campogrande, da Preludi a getto di inchiostro, ascolteremo il numero 1, Adagio liberamente, il numero 10, Sulle colline, e il numero 3, Stupendosi. Elena Casoli, chitarra.

Di Nicola Campogrande, da Preludi a Getto d'Inchiostro, abbiamo ascoltato il numero 1, il numero 10 e il numero 3. Elena Casoli, chitarra.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora attacchi incrociati fra Russia e Ucraina. Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Alcuni edifici sono stati danneggiati. Si registrano diversi feriti. In Ucraina 5 persone, fra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco russo avvenuto nella notte contro la città di Izium, nella regione di Kharkiv. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, così il presidente israeliano Netanyahu durante l'incontro con l'inviato americano Kushner. L'inviato americano promette la smilitarizzazione dei miliziani palestinesi già nei prossimi giorni. Washington è in pressing sul piano per Gaza. Trump chiede a Israele di interrompere i raid sulla striscia. Vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto le preziose tavole di Antonello da Messina.
2: I ladri avrebbero indossato il casco integrale e magliette nere, approfittando della processione della bara dedicata alla Madonna dell'Assunta, che richiama migliaia di messinesi e impegna le forze dell'ordine. Sono riusciti in soli 2 minuti a portare via 3 delle 5 preziose tavole che costituiscono il polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, tutte opere di Antonello da Messina. Le altre 2 tavole sono state ritrovate sul muretto di recinzione del museo da alcuni passanti che verso le 21 hanno avvertito il 112. Solo dopo questa segnalazione è scattato l'allarme, nonostante sistemi di sicurezza e videosorveglianza, riferisce la direttrice Marisa Mercurio, fossero perfettamente funzionanti. Ora gli investigatori cercano il basista e stanno valutando profili e movimenti del personale interno. Visto che piazzare sul mercato opere di tale valore è estremamente difficile, le indagini puntano sul furto su commissione, senza scartare altre ipotesi. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: In Siria c'è stata una notizia di poco fa: raid d'aereo contro un aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest del paese. Nelle prime ore di martedì mattina un aereo non identificato ha bombardato l'aeroporto militare di Abu Dhuhr nella provincia di Idlib, fanno sapere fonti della sicurezza, precisando che nello scalo sono presenti forze del Ministero della Difesa. Torniamo in Italia. Si cerca l'aggressore del 24enne ferito mortalmente ieri pomeriggio nel quartiere romano di Tor Sapienza. Il giovane di origine africana, nato a Roma nel 2002, è morto poco dopo il ricovero al policlinico Casilino. Proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause dell'aggressione avvenute in una zona considerata una delle principali piazze di spaccio della città, ma nessuna pista viene comunque esclusa. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia, la locanda del Samaritano.
3: Questo è il dormitorio della Caritas, locanda il Samaritano. Grazie all'8 per 1000 siamo riusciti a pensare da zero a una struttura. Ognuno ha il proprio letto, il proprio tavolo, la sedia, può avere lo spazio necessario dove mettere i propri bagagli e ha a disposizione un bagno. Il centro d'ascolto è proprio lo sportello d'accoglienza per i nostri ospiti. Lo scopo nell'incontrare la persona non è solo quello di soddisfare i bisogni primari. Per poter dar loro la dignità umana, per poter farli ritornare di nuovo nella società, non basta solo dar loro il minimo necessario, ma cercar loro di fare qualcosina di più.
0: Irene, operatrice della locanda Il Samaritano, ha spiegato come è organizzata la struttura. Sentiamo ora come vive Marco la sua esperienza di operatore.
4: Quando arriviamo in locanda troviamo spesso i volontari nella

0: calda e per poter riposare in santa pace. La mattina dopo, andando via, hanno davvero ringraziato di aver trovato un posto che li ha accolti così nel pieno della notte, sotto la pioggia, per poter dormire al caldo.
1: Lo spirito dell'iniziativa, nelle parole di Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana della Spezia.
2: La locanda del Samaritano prende le sue movenze da quello che è il Vangelo di Luca, dove appunto si parla proprio di quell'incontro dove si fece prossimo, si chinò, lo fasciò, se ne prese cura, lo portò poi a una locanda perché proseguisse questa attenzione per lui. Una sintesi rapida e veloce per dire che accogliere i nostri fratelli e sorelle che sono senza dimora, in questo caso presso la locanda del Samaritano, è veramente una missione di speranza, una missione che realizza quello che è il senso della Chiesa, direi, perché poi nella carità, e sulla carità saremo giudicati anche dal Padre Eterno. E allora, ecco, la locanda del Samaritano, come anche l'Emporio e tutte le altre nostre strutture, sono opere e segno. Cosa vuol dire? Opera e segno. Opera, la concretezza di quello che è tangibile e visibile con gli occhi, concretamente in servizio per chi ha bisogno. Segno, un segno dell'amore di Dio, della presenza di Dio che attraverso operatori volontari diventa risposta concreta. L'8 per 1000 è veramente quel sostegno prezioso, indispensabile, veramente unico, che ci permette di fare concretezza tra i progetti pensati e quelli poi che diventano vissuti. Vita della nostra vita, vita della vita degli ultimi, e quando si sta con gli ultimi, un po' ultimi si diventa. E quindi grazie all'8 per 1000 possiamo insieme risalire con la speranza, che davvero credo sia la parola più vincente e veramente l'unica cura che può dare di nuovo dignità a chi forse l'ha perduta, per tante ragioni, ma noi siamo qui per portare avanti quello che è il messaggio di salvezza che il Signore ci affida, con i nostri limiti e i nostri confini, ma con tanta verità e con tanta bellezza.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
3: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
4: Buongiorno e ben ritrovati Sul pezzo con l'autore, da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti, aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente potete interagire con noi, per farlo potete inviare un SMS al 345 3233 124, oppure scrivere all'indirizzo mail diretta @rncweb.it. Ma ciò detto, è la parte, come dire, istituzionale. Adesso arriviamo alla puntata di oggi. Oggi dedichiamo il nostro appuntamento ad un tema che direi quest'estate andrà per la maggiore, la speleologia. Quel viaggio al centro della Terra, o quasi, beh, al centro della Terra insomma è un po' un'esagerazione, però è quel viaggio che parte da sopra e poi scende in quelli che sono i meandri della Terra, e lo faremo, andremo un bel po' sotto la crosta terrestre, però per farlo ci saranno con noi degli esperti, Enrico Troisi e Franca Maina. Buongiorno Enrico Troisi, presidente dell'Associazione Speleologica Piemontese di Torino. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
4: Ecco, e intanto inizierei subito a chiederle: che cos'è la speleologia?
5: Allora, fondamentalmente la speleologia è quell'attività fatta da noi speleologi che va a esplorare il mondo del sottosuolo, quindi quello che generalmente noi non vediamo. Quindi noi esploriamo le grotte, le mappiamo, le studiamo con tutte le loro sfaccettature.
4: Ecco, quindi chiedo scusa, scendendo quindi c'è anche tutta una stratificazione minerale, giusto? Cioè tutti i diversi, le diverse ere che si sono succedute hanno lasciato traccia, no? In quello che è la Terra troviamo, non so, l'argilla piuttosto che
5: l'ardesia, non lo so. Come si forma una grotta? Detto in parole molto semplici e veloci, una grotta è fondamentalmente un vuoto all'interno di un ammasso roccioso. Come si crea? Le piogge acide si infiltrano nel sottosuolo e vanno proprio a sciogliere delle rocce, dei particolari tipi di rocce solubili.

0: Restando, diciamo, nella nostra regione, queste rocce sono, sono rocce calcaree, quindi vengono proprio disciolte e lavate via dall'acqua. Quindi affinché una grotta si formi ci serve l'acqua, un punto in cui quest'acqua possa infiltrarsi sotto il terreno, e queste rocce solubili.
1: Quindi la famosa goccia che scava la roccia, sì, il famoso detto.
0: Restando in Piemonte, il 90% dell'area carsica, quindi dove si trovano le rocce carsificabili, si trova al sud del Piemonte, diciamo col confine fra Liguria e Francia. Tutto il resto del Piemonte non ha questa tipologia di rocce calcificabili, quindi non ha di conseguenza le grotte.
1: Ecco, ma questa professione quando e dove nasce?
0: Allora, intanto diciamo che non è una professione, è un'attività. Non la considererei uno sport perché è molto molto più vasto, quindi è un'attività. In Piemonte siamo una dozzina di gruppi speleologici che fanno questa attività, e la speleologia recente, diciamo, nasce a fine 800, a metà 800, quel di Trieste, proprio per un discorso di acque.
1: Ah, ecco.
0: La città di Trieste era povera di acqua, e è nata la speleologia per andare a ricercare quello che sono le acque sotterranee, quindi poterle poi sfruttare da bere, da irrigare, eccetera. Considerato che in Piemonte, per esempio, abbiamo quasi un terzo dell'acqua potabile che noi beviamo deriva da fonti carsiche.
1: E quindi interessante,
0: è molto importante conoscere quello che c'è sotto di noi, proprio anche per andare a sfruttare meglio le acque, mappare questi, chiamiamoli, fiumi sotterranei. Specie in questi periodi comunque di grande siccità, dove l'acqua inizia a scarseggiare.
1: Ecco, però credo se lo stiano chiedendo a tutti i nostri amici in ascolto, ma ci sono dei pericoli nello svolgere questa attività?
0: Come tutte le attività umane, sì, presenta dei pericoli, che possono essere comunque mitigati con una buona formazione, con la strumentazione giusta. Ecco.
1: Ah, ecco, ci sono dei percorsi comunque per diventare speleologo.
0: Assolutamente, la figura dello speleologo non è una figura improvvisata, per cui per avvicinarsi alla speleologia tendenzialmente si fa un corso di speleologia, appunto in Piemonte questi 12 gruppi tutti fanno più o meno all'anno un corso. In questo corso vengono date le basi per approcciarsi a una grotta, quindi capire cos'è una grotta e capire come muoversi all'interno, diciamo in sicurezza. Quindi chi si approccia alla speleologia inizia con uno di questi corsi e poi continua all'interno dei gruppi acquistando esperienza.
1: Ecco, in Piemonte, Enrico, quali sono le grotte in Piemonte e in Liguria, le grotte più interessanti, quelle chiaramente per i nostri amici che volessero andarle a visitare?
0: Allora, in Piemonte abbiamo all'incirca mappate, mi sembra, siamo sulle 3.000 grotte, quindi un numero enorme. Di queste molto poche sono turistiche. Sicuramente di grande rilevanza la grotta di Bossea, che tra l'altro ha un primato, che è stata la prima grotta italiana ad essere stata aperta al pubblico. Questa grotta di Bossea appunto è visitabile, all'interno contiene anche dei resti di un orso speleus molto importante, e soprattutto alla fine degli anni 70 c'è un laboratorio permanente di studi sotterranei.
1: Ecco.
0: In collaborazione col Politecnico e altre realtà scientifiche si fanno diversi studi di idrologia, metrologia, radioattività, insomma è un laboratorio molto importante a livello italiano.
1: E per chi fosse interessato a visitare le grotte di Bossea, si trovano ovviamente in Piemonte, nella Val Corsaglia, sì, nel comune di Frabosa Soprana, in provincia di Cuneo. Frabosa Soprana, tra l'altro, è anche una stazione sciistica, mi pare, ed è una zona molto bella, molto, molto piacevole. Enrico, io le chiederei ancora di lasciare un sito dove magari chi fosse interessato può andare a leggere delle cose, vedere i vostri appuntamenti o magari telefonarvi per avere informazioni, per seguire i vostri corsi.
0: Ecco. Noi siamo il gruppo speleologico piemontese e il sito appunto è gsptorino.it e lì ci sono tutte le informazioni del caso. Un altro sito che può essere molto interessante per chi vuole approcciarsi a questo mondo è il catasto, il catasto delle grotte del Piemonte, in cui gli speleologi vanno a inserire tutto quello che è l'attività di mappatura delle grotte. Quindi lì si trova informazioni su tutte le grotte del Piemonte, con i rilievi, la descrizione, la storia. Quindi se uno vuole approfondire un po', quello è un ottimo punto di partenza.
1: Grazie a Enrico Troisi, presidente dell'Associazione Speleologica Piemontese di Torino. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: E adesso andiamo ad ascoltare Taylor Swift, Hoplite.

0: Rieccoci, continuiamo con il secondo collegamento. Adesso con noi c'è Franca Maina, membro dell'Associazione Speleologica Piemontese di Torino. Buongiorno Franca.
1: Buongiorno, buongiorno a lei. Per precisione sono del gruppo speleologico piemontese, quindi l'associazione è un'associazione che raggruppa tanti gruppi, io faccio parte solo di uno.
0: Ah, ok. Gruppo speleologico piemontese di Torino. Ah, ecco, esatto. Sì. E, allora, abbiamo parlato di grotte e il presidente dell'associazione ci ha spiegato un pochino che cos'è la speleologia, viene fatta la mappatura, vengono date tante informazioni tecniche sulla roccia, sull'acqua, l'acqua che peraltro poi in alcuni casi, se ho capito bene, va a finire sulle nostre tavole, l'acqua che esatto. Crea le grotte. Ma perché ci si appassiona così tanto alle grotte? È una cosa che ha a che fare con l'immaginario collettivo, non so, un po' un ritorno all'infanzia, il mistero, queste cose, no? Come mai?
1: Ma è sempre una curiosità, no? Perché non si vede, quindi cosa c'è al di là, cosa non c'è, non si sa, no? E quindi ha sempre un po' stimolato la fantasia dell'uomo, quella roccia che non c'è, quel buco lì dentro, cosa c'è, come mai c'è?
0: Quindi chi ci abita?
1: Abitato forse, non si sa, a volte si pensava a spiriti strani come anche il diavolo, no? Quindi si pensavano cose strane, finché è arrivata la scienza a spiegare che forse non era proprio così, ma era una questione di un lavoro di erosione dell'acqua e del vento, eccetera. Quindi in rocce particolari viene, insomma, praticamente si formano queste grotte.
0: Ecco, Franca, le chiedo questo: se dovesse raccontarci di una grotta, perché i nostri amici che ci ascoltano, ecco, magari noi non abbiamo immagini da proporre, ecco, quale sceglierebbe? Come la potrebbe raccontare per dare modo ai nostri amici una visita virtuale? Ecco.
1: Allora, una visita virtuale io vorrei evitare di descrivere quelle che già si possono conoscere, cioè quelle che sono visitabili, ecco, sono quasi sempre grotte orizzontali, grotte con molte concrezioni, belle da vedere, tra virgolette. Per noi speleologi la grotta invece è un percorso sotterraneo dell'acqua, è un torrente sotterraneo che a volte abbandona il suo corso e ne crea un altro. Quindi può essere la cascata, quindi il buco verticale, tra virgolette, può essere un percorso orizzontale, quindi una galleria più o meno grande o un cunicolo, quindi è un brutto dirsi, ma un budello dove si può passare, ecco, un budello di grotta dove si può passare.
0: Ecco, ma per la luce? Come fate? Perché sì, cioè, noi capiamo l'elmetto con la lucetta, col fascio di luce, con la certo. Incorporato. Però non è tutto, insomma, un'illuminazione a giorno.
1: No. Nella grotta abbiamo proprio il nero più nero, veramente abbiamo il buio assoluto. Veramente se non portiamo noi la luce non si vede veramente nulla, non è solo il buio della notte fuori, ecco. Quindi dobbiamo portarci la luce. Fino a qualche tempo fa si andava con delle acetilene, praticamente una bombola dove si metteva il carburo e acqua, e quindi la reazione chimica dava l'acetilene che veniva accesa su un beccuccio sopra il casco, quindi era una fiamma molto calda, anche la luce, no? Tutto sommato era anche piacevole. Ora invece si va con i LED, quindi si va con delle batterie che tengono una carica per tantissime ore, anzi giornate intere, e questi LED che illuminano parecchio, addirittura ne sono che illuminano quasi a giorno l'ambiente dove si arriva, insomma.
0: Bellissimo questa immagine del buio, poi arrivano gli speleologi con questa illuminazione
1: con la loro luce.
0: Che comunque e i passi anche sono incerti perché il terreno ovviamente non è spianato, asfaltato, quindi è sconnesso,
1: certo.
0: E bisogna
1: certo.
0: fare molta attenzione, avere l'attrezzatura giusta, non improvvisarsi,
1: certo.
0: ricordiamolo perché
1: certo.
0: però è un'esperienza che secondo me è emozionante e su questa emozione no, è stato scritto un libro, giusto?
1: Questo... Diciamo che i libri sono parecchi quelli che vengono
0: però quello che ha scritto suo marito è uno.
1: Sì, ecco, allora questo che ha scritto, l'ultimo lavoro che ha potuto fare Giuliano Villa prima di salutarci, purtroppo la malattia se l'è portato via, è un testo molto rarissimo, nel senso che lui ha raccolto tutto quel che è riuscito a reperire di scritti sulle grotte del Piemonte e della Valle d'Aosta dal 500 al 900. Perché questo? Perché siccome sono scritti sparsi ovunque negli archivi di Stato, nelle biblioteche più strane, su riviste, su anche solo citazioni qui e là messe da alcuni autori, per lui era assolutamente importante raggrupparli in modo che le persone che vogliono interessarsi a questo abbiano tutto sotto mano.
0: Ecco, poi, un attimo, poi continuiamo a parlare del libro. Ecco, le persone che vogliono interessarsi a questo, ecco, loro leggendo il libro già hanno, come dire, un'infarinatura del tema, ma per fare le cose bene, ecco, quali pratiche vanno seguite, quali allenamenti anche, suppongo?
1: Sì, certo. Allora, per imparare ad andare in grotta bisogna assolutamente seguire un corso che viene fatto dai gruppi speleologici, quindi tutti i gruppi che conosco hanno i loro momenti in cui fanno un corso per avvicinare le persone alla speleologia, dove si impara a utilizzare i materiali necessari per entrare in grotte verticali anche. Poi il vero speleologo si forma andando con chi ha già esperienza e pian piano si fa anche lui tra virgolette le ossa, sia fisicamente ma sia anche proprio mentalmente, perché andare in grotta bisogna andare con molta testa tra virgolette, quindi oltre al fisico ci vuole testa.
0: Ecco, ma le regole principali, non so, bisogna la respirazione piuttosto che la flessibilità, non lo so, sono cose che domando.
1: La respirazione non crea problemi perché la grotta, essendo un ambiente che si apre in rocce sedimentarie, rocce carsiche, ha una sua circolazione d'aria per microfessure, per fessure più grandi, per diversi ingressi, tant'è che la circolazione d'aria varia a seconda della stagione e all'interno della grotta abbiamo grosso modo un ambiente con una temperatura costante, che è la media della temperatura esterna dove si apre la grotta, quindi se è in alto sarà una grotta fredda, se è più in basso è una grotta più calda. Quindi problemi di respirazione non ce ne sono assolutamente.
0: Ecco, una domanda che credo si pongano in tanti,
1: sì.
0: Comunque scendendo tanti metri sotto non c'è una rarefazione piuttosto che un cambio di come può succedere, non so, ai sub che vanno sotto i tanti metri,
1: c'è
0: le fasi di decompressione, le varie, ecco, no, in questo caso no.
1: No. Insomma, è chiaro che se poi uno si immerge nell'acqua è diverso, ecco, ci sono poi altre condizioni, ma quando si sta dove si può respirare,
0: certo.
1: Ecco, non ci sono problemi assolutamente.
0: Ecco, e invece fisicamente, cioè, che allenamento ci va? Perché comunque camminare in terreni scoscesi, salire e scendere, usate anche delle corde, no? Mi pare.
1: Sì. Sì, si va in artificiale per essere sicuri. Allora bisogna saper utilizzare gli attrezzi sia di discesa che di risalita sulle corde, bisogna insomma sapere anche destreggiarsi quando si passa in ambienti molto stretti, quindi sapersi un pochino autocontrollare per come muoversi, insomma, perché non è così semplice. Stare molto attenti dove si mettono i piedi, perché nessuno ha saltato le grotte abbiamo un solo naturale, come se fosse un torrente, no? Dove l'acqua non c'è più. Quindi ci sono massi, ci sono pietre, eccetera, oppure c'è fango, oppure insomma c'è una roccia magari un po' scivolosa, bisogna stare attenti, ecco. Poi si deve avere ovviamente un fisico preparato, perché c'è la fatica di raggiungere la grotta, poi c'è la fatica di esplorare la grotta o insomma fare il percorso.
0: Quanto tempo durano le esplorazioni?
1: Dipende, a volte durano dei giorni.
0: E quindi cosa fate? Dormite e mangiate in grotta?
1: Sì. Si porta però materiale per proteggersi dal freddo anche, e si portano i viveri, che di solito sono molto nutrienti, ecco, e poco voluminosi, se si può.
0: Sì,
1: c'era anche chi si portava il bicchiere di cristallo e il vino per festeggiare, quindi dei personaggi tradizionali sono anche lì.
0: Ecco, e questa narrazione, queste tecniche, no? Ecco, noi le troviamo nel libro scritto, diceva Giuliano Maina.
1: No, allora in questo libro nel contenuto non c'è la tecnica di esplorazione. Ci sono dei testi che trattano ciò, nella biblioteca del gruppo speleologico ci sono tutti, e poi si possono anche trovare, credo, online ormai. Il libro, quest'ultimo libro, che il titolo è Scrivere di grotte, tratta la storia.
0: Ecco, Scrivere di grotte di Giuliano
1: Villa.
0: Ecco,
1: sì,
0: no, non mai.
1: È stato medico Michelino, quindi qualcuno lo conosce.
0: Giuliano Villa?
1: Sì.
0: Ecco, ma sicuramente sì, perché se è stato medico a Michelino, insomma, diciamo sì, che sì. La nostra radio è in zona, per cui sicuramente è conosciuto. Ecco, Scrivere di grotte, però come nasce questo progetto? Perché nasce questo progetto?
1: Allora, lui quando è entrato nel gruppo speleologico nel 72, era medico appena laureato, e si è subito interessato alla biblioteca del gruppo, che già allora era abbastanza ben fornita, e da lì ha collaborato ad aggiornare la bibliografia delle grotte del Piemonte, vale a dire tutto ciò che veniva scritto sulle grotte del Piemonte e della Valle d'Aosta veniva registrato in questa bibliografia, che prima era stata fatta da Beppe De Batteis e Carla Lanza, e poi ha continuato lui. I primi tempi non c'erano i computer, quindi lavorava su 15 quaderni per poter prendere tutte le notizie necessarie per scrivere, insomma ha lavorato tantissimo, e poi la cosa è diventata più semplice, perché con il lavoro sul computer era più facile immagazzinare i dati, e a quel punto si era in contatto con i bibliografi sia italiani degli altri gruppi che si mettevano in contatto, e anche all'estero, gli altri europei che si interessavano di queste bibliografie. A un certo punto però si è detto: ma qui sono solo notizie per gli addetti ai lavori, perché chi voleva reperire delle notizie andava a consultare la bibliografia, ma chi andava? Gli speleologi geografi?
0: Sì, addetti ai lavori, certo.
1: Sì, gli addetti ai lavori, esatto. Per cui ha detto: no, ho voglia di scrivere qualcosa che sia un po' un'informazione per tutti, e allora ha dato contenuti a questi titoli, andando impostandolo in senso cronologico, quindi partendo dal 1500 ha incominciato a registrare tutte le notizie, le fantasie della situazione, eccetera, su quello che veniva scritto delle grotte. Ovviamente i primi scritti erano scritti di persone colte, perché non tutto il popolo era in grado di leggere.
0: Nel 1500 erano pochissimi a saper scrivere e leggere, per cui
1: erano religiosi, erano avvocati, insomma gente colta. Ecco,
0: assolutamente.
1: Ovviamente.
0: E quindi ultimissima domanda: se qualcuno avesse piacere di consultare questo testo, Scrivere di grotte di Giuliano Villa, se va in biblioteca lo trova?
1: Allora, io l'ho fatto avere a tutte le biblioteche di Torino sicuramente. Noi ne abbiamo ancora alcune copie e abbiamo l'intenzione di farlo di nuovo pubblicare, perché purtroppo è quasi esaurito. Ma se fate riferimento al sito del gruppo speleologico piemontese trovate notizie, potete avere
0: gruppo e non associazione, giusto? Gruppo?
1: No, è gruppo speleologico piemontese. L'associazione è invece un ente che unisce un po' tutti i gruppi del Piemonte e della Valle d'Aosta.
0: Perfetto. Allora, per avere informazioni del libro, Gruppo Speleologico Piemontese, lo sì. trovate sicuramente su internet, quindi andate su Google, sì. eccetera. Così potrete avere informazioni sia del libro sia per approcciarvi alla speleologia, sì. e avere informazioni ovviamente da persone competenti, sì. che questo lo fanno da tantissimo tempo.
1: Il gruppo speleologico, tra l'altro, si riunisce di Torino, si riunisce alla tesoriera al giovedì sera, quindi nella sede del CAI UGET di Torino.
0: Fantastico. A questo punto grazie a Franca Maina, membro del gruppo speleologico piemontese di Torino, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie, buona giornata a tutti.
0: Grazie. L'appuntamento di oggi termina qui. Su Pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, RNC. Vi ricordo FM 107.4 per Torino Asti area metropolitana, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncue.it. Infine la replica sabato alle 9 e i podcast che trovate sia al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, sulla pagina Instagram come Tanto Mondo e su YouTube come Marina L. Ferrero. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, tutti gli ascoltatori e dal nostro regista Federico. State sul pezzo.
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora attacchi incrociati fra Russia e Ucraina. Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Alcuni edifici sono stati danneggiati, si registrano anche diversi feriti. E 5 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco russo avvenuto nella notte contro la città di Izium, nella regione di Kharkiv. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, così il presidente israeliano Netanyahu nell'incontro con l'inviato americano Kushner, che dal canto suo promette la smilitarizzazione dei miliziani palestinesi già nei prossimi 30 giorni. Washington è in pressing sul piano per Gaza. Trump chiede a Israele di interrompere i raid sulla striscia. In Iran, alla scadenza del memorandum, Trump minaccia l'Oman, che sta trattando un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, dice Trump. Intanto l'Agenzia Marittima Britannica del Commercio fa sapere che una nave non meglio precisata è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato il ferimento di un membro dell'equipaggio. Al momento non si segnalano impatti ambientali. Vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto le preziose tavole di Antonello da Messina, rintracciato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere. Si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi d'allarme al museo di Messina e sul perché non siano scattati, e caccia al basista o ai basisti che avrebbero facilitato l'azione dei ladri. Resta in gravi condizioni Yael Trepi, 20 anni, l'attaccante del Cagliari, in coma farmacologico all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Portocervo. Il giocatore ha i polmoni pieni di acqua. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali. Si cerca l'aggressore del 24enne ferito mortalmente ieri pomeriggio nel quartiere romano di Tor Sapienza. Il giovane, nato a Roma nel 2002, morto poco dopo il ricovero al Policlinico Casilino. Proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause dell'aggressione avvenuta in una zona considerata una delle principali piazze di spaccio della città, ma nessuna pista viene esclusa. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC Torino è
1: in blu 2000 news.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. La tensione nel Golfo Persico, un'imbarcazione che stava attraversando lo stretto ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. Lo ha reso noto l'Agenzia Britannica per le Operazioni di Commercio Marittimo. Ieri Trump ha minacciato di bombardare l'Oman per i colloqui con Teheran per la gestione dello stretto e oggi il presidente turco Erdogan esorta il tycoon a continuare con colloqui con l'Iran, offrendo il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. In Siria, raid aereo contro un aeroporto militare fuori servizio nella provincia di Idlib nelle prime ore di questa mattina. Damasco accusa Israele del raid, aggiungendo che l'attacco ha causato solo danni materiali. Secondo Times of Israel, sarebbe il primo attacco di questo tipo da parte dell'aeronautica israeliana da marzo 2026. In Ucraina, attacco russo nella regione di Kharkiv, 10 le persone che sono rimaste uccise, 8 i feriti, e nella notte circa 620 droni ucraini sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Edifici sono stati danneggiati e si registrano feriti. Dopo il grande caldo, una perturbazione ha portato diversi temporali al centro-nord e oggi il maltempo si sposta al sud con l'allerta gialla in 7 regioni. E il caldo delle settimane scorse e la siccità hanno messo in ginocchio i campi, i costi aumentano con nuovi rincari per i consumatori. Sentiamo alcune voci al microfono di Erika Calvani.
3: Ha riscontrato una variazione dei prezzi nell'ultimo periodo?
4: Qui al mercato no, ma le cose nelle frutterie tantissimo, a voglia.
5: Qua al mercato è particolare perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto sto cambiamento.
6: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
3: Anche al mercato?
6: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
7: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
4: Alti, prezzi alti.
3: Anche al mercato?
4: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
2: L'aeroporto di Catania, riaperto senza limitazioni e con effetto immediato, le attività di volo in partenza e in arrivo, la decisione è giunta in seguito al passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione. È tutto, grazie per l'ascolto.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Vinge

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, altre 8 persone sono rimaste ferite. Nella notte sono stati lanciati 791 droni ucraini su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca. Nei raid sono rimaste ferite 3 persone, fra cui un bambino di 10 anni. Un incendio è scoppiato in un edificio. E resta alta la tensione nel Golfo Persico. Una nave non meglio precisata è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchina e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Si era parlato di una vittima, mentre l'addetto stava manovrando per uscire dallo stretto di Hormuz. Lo segnala il centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo. Teheran annuncia: Hormuz resta chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. Torniamo in Italia. Un detenuto, un cittadino egiziano di 19 anni, è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola, ieri sera ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco ed è deceduto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Il giovane era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza a pubblico ufficiale in seguito a una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti per la polizia. Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza. L'udienza è stata fissata per il 15 ottobre. Il processo riguarda la morte di Deanna Mambelli, 85 anni, deceduta il 25 novembre 2025. Per altri 5 morti contestati, le indagini sono ancora in corso. Lutto nel mondo del cinema. È morto Fulvio Lucisano, aveva 98 anni, protagonista da oltre 70 anni della grande produzione italiana. Nato a Roma nel 1928, Lucisano ha mosso i primi passi alla fine degli anni 40 all'Istituto Luce. Tra i tantissimi titoli prodotti, Ricomincio da 3, Il grande cocomero, Ninfa, Plebea. Il Museo regionale a Cascina, Messina, è da oggi regolarmente aperto dopo il furto la sera di Ferragosto delle preziose tavole dipinte da Antonello da Messina. Intanto vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi di allarme al museo che non sono scattati, ed è caccia anche al basista. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
4: E abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Un cordiale e cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e benvenuto per questo nostro programma. Lo sapete che ci attendono tante canzoni e musiche del tempo passato a RNC Radio Nichelino in Blu tutti i giorni eccetto al sabato. E cordialissimo saluto lo manda Aldo, però per aprire la trasmissione e augurare buon ascolto abbiamo Francesco Ferrari con la sua orchestra in Fox Swing di Winkle. Si dicono che le stagioni non esistono più. Allora cosa succede? Succede che un certo Francesco Ferrari ha eseguito la canzone, o meglio il brano solamente suonato, mezza stagione.

finale come un tuono per questo brano dal titolo Mezza Stagione, un folk swing di Winkle. Mezza Stagione, Ferrari con la sua orchestra, Ferrari anche grandissimo fisarmonicista, accompagnato tanti cantanti dagli anni 50, e così abbiamo aperto la trasmissione di oggi con questo brano. E vogliamo proseguire con un brano di orchestra Kramer, un ritmo allegro, siamo nel 1948, e voce di Natalino Otto, così facciamo rima. Il brano ha per titolo Cicci, Cicci, Cicci, che fa rima con pasticci.

0: cicci, fai le bitte, poi ti crucci, e di quel che rompi soli cocci, lascia me.
1: Ritmo allegro dal 1948 con la voce di Natalino Otto, e abbiamo dovuto in un certo modo fare anche un po' rima di orchestra Kramer per questo Ritmo allegro 1948, una canzone molto richiesta a questo programma, e anche Bianca Rosa di Fassino e Berola. Possiamo ascoltare questo brano dal Enzo Amadori, Piero Pizziconi e la sua orchestra, e risaliamo al 1953.

0: Bianca Rosa, il brano che abbiamo ascoltato con la voce di Enzo Amadori. Fassino e Berolo hanno composto questa canzone, Piero Pizziconi con la sua orchestra accompagnava dal 1953. Non ho fatto apposta, ma tante voci maschili nella scaletta di questo programma, e per il prossimo vedrò di rimediare. Una canzone anche questa molto richiesta a questo programma, ripresa da un repertorio molto più antico degli anni 30, è senz'altro Madonna Bruna. Mendes e Mascheroni hanno composto questo brano, la voce più recente che vogliamo mettere in onda è quella di Luciano Tairoli. Madonna Bruna.
1: Bella signora dal pallido volto, Madonna Bruna dagli occhi lucenti, sogno che torno col cuore travolto, sogno che cerco le gioie e i tormenti. Non sei mai stanca del mio soffrir, perché vuoi proprio

Madonna Bruna con la voce di Luciano Taioli, Mendes e Mascheroni hanno composto questo brano, brano veramente datato e ripreso in questa forma un po' più recente da Luciano Taioli. Il nostro programma vuole proseguire con una canzone che ha per titolo Se questa serenata. È una canzone che vogliamo ascoltare dalla voce di Alberto Berri.

se questa serenata, molta speranza per questa serenata che abbiamo potuto ascoltare dalla voce di Alberto Berri. RNC Radio Nicchialino in Blu, voglio ringraziare tutti coloro che scrivono, che si interessano di questo programma, si interessano di RNC Radio Nicchialino in Blu e anche, come per me, le canzoni e le musiche del tempo passato. Voglio ringraziare tutti e voglio anche invitare, se qualcuno volesse scrivere una cartolina e dire solamente anche che ascolta questo programma oppure il genere delle canzoni che ama di più, come qualche telefonata che ho ricevuto, qualche lettera, e beh, no, più di una lettera e cartoline, e quindi posso dire che se c'è corrispondenza con le ascoltatrici e con gli ascoltatori, vuol dire che il programma è amato e seguito come amate e seguite sono le canzoni di tanti anni fa. Possiamo mettere in onda adesso una canzone che ha per titolo La Bella di Cantù di Olivieri e Frati, una canzone che ascoltiamo dalla voce di Al Dodonà, orchestra Moietta, un ritmo allegro dal lontano 1946.

bella, sei rossa più grossa d'un bue, un corpo che vale per due, le scarpe son barche da pesca, per me non c'è un'altra come

grossa, grossa blue, un corpo che vale per due, le scarpe son barche da pesca, per me non c'è un'altra come

molto amate e ricercate erano le canzoni del tempo passato, le canzoni allegre, sì, anche tanto le canzoni romantiche, ma anche tanto le canzoni allegre per consolarsi dalla vita che c'era allora, vita molto dura. E tra le canzoni allegre abbiamo ascoltato La Bella di Cantù con la voce di Aldo Donà. Olivieri e Frati hanno composto questa canzone. Questo ritmo allegro è stato inciso anche con l'orchestra Moietta nel 1946. Il brano che vogliamo mettere in onda adesso è stato composto da Carlo Buti. Carlo Buti l'ha fatto in Sud America, una incisione, un long playing, con anche la voce di Marisa Fiordaliso. La canzone che vogliamo mettere in onda, composta da Carlo Buti, ha per titolo Le rondini non sanno, una canzone ripresa anche da altri cantanti, ma qui l'ascoltiamo nella versione della voce originale di Carlo Buti.

composizione da Carlo Buti e voce di Carlo Buti per questo brano dal titolo Le rondini non sanno, un long play inciso con intervalli da voce di Carlo Buti e voce da Marisa Fiordaliso. Sì, viene da Sud America il disco perché è stato acquistato a Caracas nel maggio del 1959, però per esattezza il disco è stato inciso negli Stati Uniti dalla famosa casa discografica Capitol, e così siamo rimasti molto più precisi anche per quanto riguarda non solamente la canzone ma anche la provenienza del disco. E posso dire che qui nel nostro studio abbiamo dischi che provengono da tutto il mondo. Voglio dirvi anche, avendo ho parlato di scrivere a RNC Radio Nichelino in Blu, non ho detto l'indirizzo, ecco, se qualcuno volesse scrivere una cartolina o qualche cosa, faccia pure tranquillamente, ma non mandi le lettere e le cartoline a RNC Radio Nichelino in Blu. Siamo nell'era della telematica, quindi se volete scrivere potete inviare le vostre lettere e cartoline ad Aledo, Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco in provincia di Asti. Nessun mistero, dico Aldo per fare più breve l'indirizzo, perché so che per qualcuno scrivere è anche un po' difficile. Comunque se volete mettere anche il cognome, per Aldo Gentilini, Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco in provincia di Asti. Possiamo mettere in onda la voce di Claudio Villa dal 1949. Fragna e Morbelli hanno composto Ci sposeremo a Napoli. Claudio Villa è accompagnato dall'orchestra Andrì.

ci sposeremo a Napoli. La voce era quella di Claudio Villa. Fragna e Morbelli hanno composto questa canzone, accompagnava l'orchestra Andri dal 1949. Voce giovanissima per la 49, voce di Claudio Villa. E vogliamo partire adesso con un'altra canzone, Manuela di Fusco e Buonagura. La voce di Mauro De Gregorio e il complesso che accompagna Mauro De Gregorio è quello di Bruno Pallesi. Una canzone spiritosa, Manuela.

Fusco e Buonaguglia hanno composto questa canzone, questo brano che abbiamo ascoltato, da Mauro De Gregorio e il complesso Bruno Pallesi. Chissà dove hanno preso una frase così bella. Sul raso turchino dei sogni c'è scritto il tuo nome, Manuela. È una frase molto bella, molto poetica. E noi sul raso turchino delle canzoni vogliamo ascoltare adesso la canzone di Danzi e Galdieri, Mattinata fiorentina. Oh, finalmente un duo. Tirola Silenzi e Fulvio Pazzaglia, orchestra Consiglio. Questa incisione risale al 1943. Andiamo ad ascoltare questa Mattinata fiorentina.

una mattinata fiorentina di Danzi e Galdieri. Abbiamo ascoltato questo brano da Tirola Silenzi e Fulvio Pazzaglia, Orchestra Consiglio 1943. Terminiamo con Zona Torrida, un ritmo moderato di Del Pino, Ferrari, Francesco Ferrari e la sua orchestra, per i pochi istanti che dobbiamo usare per aspettare e per concludere con la sigla.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza è regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E con la radio abbiamo terminato anche questa zona torrida con Francesco Ferrari e la sua orchestra. Grazie del vostro cortese ascolto e risentirci.
5: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Resta alta la tensione nel Golfo, colpita una nave nello stretto di Hormuz, ferita una persona. In Medio Oriente nulla di fatto dall'incontro fra Kushner e Netanyahu, che ribadisce no al piano per Gaza. Ucraina, attacchi russi nella regione di Kharkiv, 10 le vittime. Kiev lancia oltre 700 droni contro il territorio russo. Scia di femminicidi nel veneziano, nonostante gli ammonimenti un uomo ha ucciso l'ex compagna e dopo 25 giorni di agonia è morta la giovane donna sparata dal marito nel Cagliaritano. Sport, rientra tra gli applausi Sara Curtis, la campionessa europea dei 50 d'orso, che ha segnato anche il nuovo primato del mondo, pronta a ripartire per gli States, dove continuerà ad allenarsi. Buongiorno da Antonella Mitola. In Medio Oriente nulla di fatto nell'incontro ieri fra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce il no al ritiro da Gaza e uno Stato palestinese, bloccando di fatto il piano di pace di Trump. Sentiamo Leonardo Possati.
2: Netanyahu non si fida di Hamas. Dopo il lungo colloquio a Gerusalemme con Kushner, inviato di Trump, gli Stati Uniti chiedono a Israele piccoli passi per verificare l'impegno del gruppo terrorista al disarmo. Ma il leader israeliano avverte: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà ricostruzione a Gaza. Sul fronte interno Netanyahu, soddisfatto dei risultati delle primarie del Likud avvenute ieri in vista delle elezioni del 27 ottobre, non riesce a tenere testa ai coloni in Cisgiordania, o meglio, non fa nulla per arginare e punire le loro violenze. Nelle ultime ore hanno dato fuoco ai campi nella periferia del villaggio palestinese di Turmus Aya, aggressione a Beita e nuove tensioni vicino a Betlemme e Kusra, dove alcune famiglie palestinesi restano di fatto bloccate nelle proprie case. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ed è alta la tensione nel Golfo Persico. Una nave, non meglio precisata, è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio mentre manovrava per uscire dallo stretto di Hormuz. Lo segnala il centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo. Teheran annuncia Hormuz e resta chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. Il conflitto in Ucraina vive sempre più di pesanti attacchi e contrattacchi aerei. Oltre 600 droni armati ucraini sono stati lanciati sulla regione di Mosca e i russi rispondono con una raffica di missili che uccidono almeno 10 persone nella regione di Kharkiv. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: Tra la notte scorsa e stamane 620 droni d'assalto ucraini hanno invaso il cielo nella regione di Mosca. Secondo il Cremlino almeno 180 sarebbero stati abbattuti. Rapida e feroce la reazione russa, che ha colpito con una salva di missili l'area di Kharkiv nel nord-est ucraino, uccidendo una decina di persone e ferendone molte altre. Un attacco brutale, lo definisce Zelensky, cui risponderemo allo stesso modo, promette il presidente ucraino. E mentre il quotidiano britannico Daily Telegraph rivela che Putin avrebbe fatto costruire basi segrete per droni d'attacco lungo i confini con la NATO, oggi un tribunale di Mosca ha condannato a 11 anni di carcere Lev Schlossberg, vicepresidente del partito pacifista d'opposizione Yabloko. Formazione politica già esclusa dalle elezioni parlamentari di settembre, oggi Yabloko ha visto respingere il suo ricorso dalla Corte Suprema, davanti alla quale 55 suoi attivisti sono stati arrestati per proteste. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ora la cronaca: scia di femminicidi. Nonostante 7 segnalazioni ai carabinieri, un ammonimento del questore, un uomo ha ucciso l'ex compagna nel veneziano e dopo 25 giorni di agonia è morta la giovane donna sparata dal marito nel Cagliaritano. Sentiamo Lucia Scione.
4: I vicini di casa erano stati allertati da Tania Terrin, 39 anni, strangolata dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Camponovara, in provincia di Venezia. Se dovesse bussare alle vostre porte, aveva detto, non apritegli. Lui, Dino Keber, 41 anni, alla fine della relazione con la donna non si era mai rassegnato. Mi ammazzo, le ripeteva ossessivamente. Così ha fatto, ma dopo averla uccisa. L'uomo era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Dopo un'altra aggressione ad aprile aveva ricevuto un ammonimento dal questore per ben 7 volte la vittima e la sua famiglia si erano rivolte ai carabinieri. Tania non aveva mai ritirato le denunce, ma temeva gesti di autolesionismo dell'ex. Intanto, ieri a Cagliari, dopo 25 giorni di agonia, ha cessato di lottare Michela Rubiu, 47 anni. Il 23 luglio suo marito, Alessandro Pintus, le aveva sparato alla testa ed aveva ucciso anche Andrea, il fratello della vittima. Per l'assassino, che aveva confessato davanti ai carabinieri e al GIP entrambi i reati, cambia il capo di imputazione. Duplice omicidio volontario. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per l'esalazione di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola ieri sera, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco ed è deceduto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. In Colombia gli abitanti di Cali ieri sera hanno tenuto una veglia di preghiera in memoria delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 di una settimana fa, che ha ucciso 289 persone. E mentre in Colombia è tempo di bilanci, l'Indonesia trema ancora. Nuova scossa sull'isola di Sumatra di magnitudo 6.1. Sentiamo Pierluigi Vito.
5: Trema ancora la terra in Indonesia. Una scossa di magnitudo 6.1 ha colpito la costa dell'isola di Sumatra a una profondità di 29 chilometri. Ancora non sono stati resi noti danni per questo nuovo sisma, ma intanto è salito a 68 morti il bilancio di quello che sabato ha scosso in particolare l'isola di Flores. I feriti sono 213. Al momento si contano quasi 13.000 sfollati in tutto il paese, mentre il numero degli italiani bloccati sull'isola di Flores è di circa 700. Nessuno di loro, tuttavia, sembra aver riportato danni o problematiche particolari. Complessivamente in Indonesia risultano almeno 2.000 italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero e altri 6.000, tra turisti e lavoratori, sono registrati nell'area. La Farnesina invita i nostri connazionali a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria

0: sarebbe tantissimo voglia.
1: Qua il mercato è particolare perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto sto cambiamento.
2: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
3: Anche al mercato?
2: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
4: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
0: Alti, prezzi alti.
3: Anche al mercato?
0: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
5: L'aeroporto di Catania ha riaperto senza limitazioni e con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. La decisione è giunta in seguito al passaggio dallo stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione. È stata dunque disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Il museo regionale a Cascina di Messina è oggi regolarmente aperto dopo il furto la sera di Ferragosto delle preziose tavole dipinte da Antonello da Messina. Intanto vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri. Le verifiche si concentrano in particolare sui sistemi di allarme al museo che non hanno funzionato. Lo sport, paragone con la Pellegrini, pesante ma fa onore. Così sarà Curtis di rientro dagli europei di nuoto di Parigi, dove ha conquistato l'oro nei 50 metri dorso segnando il nuovo record del mondo. Ascoltiamo le parole di Sara Curtis.
6: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo, in generale il record del mondo sul 50 dorso sicuramente, che era tanto voluto, e sono contentissima che sia arrivata, che sia arrivato quest'anno, ecco. Partirò già il 22 per gli Stati Uniti, quindi ho tempo per fare il mio compleanno a casa e poi dovrò già andare via. Sicuramente cercherò di lavorare e continuare ovviamente su entrambi gli stili, perché li ho forti entrambi, quindi conviene così, ecco.
5: Segnali di miglioramento per Gael Trepi, il giovane attaccante di 20 anni del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Trepi è ricoverato a Sassari in terapia intensiva ed è ancora intubato in coma farmacologico. È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sadi, regia, ad Antonella Mitolo, una buona
7: sera. State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Sempre fragile la situazione in Medio Oriente, nulla di fatto nell'incontro di ieri tra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce il no al ritiro da Gaza e alla creazione di uno Stato palestinese, bloccando di fatto il piano di pace di Trump.
1: Netanyahu non si fida di Hamas. Dopo il lungo colloquio a Gerusalemme con Kushner, inviato di Trump, gli Stati Uniti chiedono a Israele piccoli passi per verificare l'impegno del gruppo terrorista al disarmo. Ma il leader israeliano avverte: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà ricostruzione a Gaza. Sul fronte interno Netanyahu, soddisfatto dei risultati delle primarie del Likud avvenute ieri in vista delle elezioni del 27 ottobre, non riesce a tenere testa ai coloni in Cisgiordania, o meglio, non fa nulla per arginare e punire le loro violenze. Nelle ultime ore hanno dato fuoco ai campi nella periferia del villaggio palestinese di Turmus Aya, aggressione a Beita e nuove tensioni vicino a Betlemme e Kusra, dove alcune famiglie palestinesi restano di fatto bloccate nelle proprie case. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Tensione nello stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchina e il ferimento di un membro dell'equipaggio, lo segnala il centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi. La guerra in Ucraina, attacco missilistico russo che ha ucciso 10 persone su Kharkiv, altre 8 persone sono rimaste ferite. Risponderemo, avverte il presidente Zelensky. Nella notte lanciati 791 droni su 15 regioni russe, comprese quella di Mosca. Nel raid sono rimaste ferite 3 persone, tra cui un bambino. Non si fermano gli omicidi nei confronti di donne. Nonostante 7 segnalazioni ai carabinieri, un ammonimento del questore, un uomo ha ucciso l'ex compagna, il veneziano, e dopo 25 giorni di agonia è morta la giovane donna alla quale il marito aveva sparato in testa nel cagliaritano.
2: I vicini di casa erano stati allertati da Tania Terrin, 39 anni, strangolata dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Camponovara, in provincia di Venezia. Se dovesse bussare alle vostre porte, aveva detto, non apritegli. Lui, Dino Keber, 41 anni, alla fine della relazione con la donna non si era mai rassegnato. Mi ammazzo, le ripeteva ossessivamente. Così ha fatto, ma dopo averla uccisa. L'uomo era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Dopo un'altra aggressione ad aprile aveva ricevuto un ammonimento dal questore. Per ben 7 volte la vittima e la sua famiglia si erano rivolte ai carabinieri. Tania non aveva mai ritirato le denunce, ma temeva gesti di autolesionismo dell'ex. Intanto, ieri a Cagliari, dopo 25 giorni di agonia, ha cessato di lottare Michela Rubio, 47 anni. Il 23 luglio suo marito, Alessandro Pintus, le aveva sparato alla testa ed aveva ucciso anche Andrea, il fratello della vittima. Per l'assassino, che aveva confessato davanti ai carabinieri e al GIP entrambi i reati, cambia il capo di imputazione. Duplice omicidio volontario. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,50%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Un pomeriggio da Pirachile Dolfini, tensione nello stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi e su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. La guerra in Ucraina, un attacco missilistico russo su Kharkiv ha ucciso 10 persone, ne ha ferite 8. Kiev lancia 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca.
2: Tra la notte scorsa e stamane 620 droni d'assalto ucraini hanno invaso il cielo nella regione di Mosca. Secondo il Cremlino almeno 180 sarebbero stati abbattuti. Rapida e feroce la reazione russa che ha colpito con una salva di missili l'area di Kharkiv nel nord-est ucraino, uccidendo una decina di persone e ferendone molte altre. Un attacco brutale, lo definisce Zelensky, cui risponderemo allo stesso modo, promette il presidente ucraino. E mentre il quotidiano britannico Daily Telegraph rivela che Putin avrebbe fatto costruire basi segrete per droni d'attacco lungo i confini con la NATO, oggi un tribunale di Mosca ha condannato a 11 anni di carcere Lev Schlossberg, vicepresidente del partito pacifista d'opposizione Yabloko. Formazione politica già esclusa dalle elezioni parlamentari di settembre, oggi Yabloko ha visto respingere il suo ricorso dalla Corte Suprema, davanti alla quale 55 suoi attivisti sono stati arrestati per proteste. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Veglia di preghiera ieri a Cali in Colombia per le quasi 300 vittime del terremoto di una settimana fa. Intanto in Indonesia, nuova scossa di magnitudo 6.1.
3: Trema ancora la terra in Indonesia. Una scossa di magnitudo 6.1 ha colpito la costa dell'isola di Sumatra a una profondità di 29 chilometri. Ancora non sono stati resi noti danni per questo nuovo sisma, ma intanto è salito a 68 morti il bilancio di quello che sabato ha scosso in particolare l'isola di Flores. I feriti sono 213. Al momento si contano quasi 13.000 sfollati in tutto il paese, mentre il numero degli italiani bloccati sull'isola di Flores è di circa 700. Nessuno di loro, tuttavia, sembra aver riportato danni o problematiche particolari. Complessivamente in Indonesia risultano almeno 2.000 italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero e altri 6.000 tra turisti e lavoratori sono registrati nell'area. La Farnesina invita i nostri connazionali a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'unità di crisi. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,44% a quota 82 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: Chihuahua. Chihuahua.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piracchile Dolfini. È sempre tensione nello stretto di Hormuz. Oggi una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e ha ferito un membro dell'equipaggio. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi. Su Truth il presidente americano Trump dichiara Hormuz territorio statunitense. La Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto la ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Il caldo che sta contrassegnando l'estate 2026 concede una tregua. Al nord temperature che tornano nella media, temporali veloci anche lungo tutta la penisola, ma la colonnina di Mercurio è destinata a risalire. Le alte temperature mettono in crisi l'agricoltura con l'inevitabile aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Le voci della gente raccolte al mercato da Erika Calvani.
2: Ha riscontrato una variazione dei prezzi nell'ultimo periodo?
3: Qui al mercato no, ma nelle cose, nelle frutterie tantissimo, ho voglia.
4: Qua al mercato è particolare perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto sto cambiamento.
5: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
2: Anche al mercato?
5: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
6: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
3: Alti, prezzi alti.
2: Anche al mercato?
3: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,81%. Non si fermano gli omicidi nei confronti di donne. Un uomo ha ucciso l'ex compagna del veneziano. In Sardegna morta la giovane alla quale il marito aveva sparato in testa.
7: I vicini di casa erano stati allertati da Tania Terrin, 39 anni, strangolata dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Camponovara, in provincia di Venezia. Se dovesse bussare alle vostre porte, aveva detto, non apritegli. Lui, Dino Keber, 41 anni, alla fine della relazione con la donna non si era mai rassegnato. Mi ammazzo, le ripeteva ossessivamente, così ha fatto, ma dopo averla uccisa. L'uomo era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Dopo un'altra aggressione ad aprile aveva ricevuto un ammonimento dal questore. Per ben 7 volte la vittima e la sua famiglia si erano rivolte ai carabinieri. Tania non aveva mai ritirato le denunce, ma temeva gesti di autolesionismo dell'ex. Intanto, ieri a Cagliari, dopo 25 giorni di agonia, ha cessato di lottare Michela Rubio, 47 anni. Il 23 luglio suo marito, Alessandro Pintus, le aveva sparato alla testa ed aveva ucciso anche Andrea, il fratello della vittima. Per l'assassino, che aveva confessato davanti ai carabinieri e al GIP entrambi i reati, cambia il capo di imputazione. Duplice omicidio. Video volontario, Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC presenta Dio e la felicità dell'uomo. Riflessioni sul messaggio di Gesù di Padre Alberto Maggi. Proseguiamo con la prima beatitudine. Gesù dice: quelli che liberamente, volontariamente, per amore, decidono di dare quello che sono e che hanno con chi non ha, felici. Perché? Perché di loro si prende cura Dio stesso. È un cambio straordinario, meraviglioso. Io non devo più preoccuparmi della mia vita, non devo più preoccuparmi della mia felicità. Gesù adopera il verbo essere al presente. Gesù non dice di essi sarà il regno dei cieli un domani. No, oggi è immediato. Se io oggi decido di orientare la mia vita per il bene degli altri e mi impegno perché questo avvenga in realtà, immediatamente, come mi sono deciso, scatta l'azione di Dio nella mia vita e la mia vita cambia. Mi accorgo che veramente Dio è Padre, perché è un Padre che si prende cura di me, anche agli aspetti minimi e insignificanti dell'esistenza. Io non devo più pensare alle mie necessità. Io penso alle necessità degli altri. Più penso alle necessità degli altri, più permetto al Padre di entrare nella mia vita, di pensare alle mie necessità. Ecco perché allora nei Vangeli dare non significa rimetterci, ma è guadagnare, perché chi dona agli altri, chi si comunica agli altri, comunica vita agli altri e irrobustisce anche la sua. Nei Vangeli ci sono due tipologie di persone agli antipodi. Gesù è figlio di Dio perché quello che ha e quello che è lo dona agli altri. Chi comunica vita agli altri rafforza la propria vita. Ecco perché Gesù continua a vivere per sempre.

Al contrario Giuda. Giuda è ladro. È figlio del diavolo secondo la terminologia biblica. Ma cosa fa? È ladro. Quello che è degli altri lo sottrae per sé. Chi sottrae vita agli altri comunica morte agli altri e chi trasmette morte agli altri la trasmette a se stesso. Ecco perché Giuda sprofonda nel buio della morte, nell'abisso della morte, perché è una persona che non si è realizzata. La persona si realizza soltanto nella capacità di dare e di donarsi agli altri. E questa dinamica del dono è l'unica che ci permette la pienezza dell'ingresso, quando sarà il momento nella vita definitiva. Nel libro dell'Apocalisse si dice: «Beati coloro che muoiono nel Signore perché le loro opere li seguono». Noi, terminata questa esistenza terrena, lasciamo tutto qua, tutto quello che abbiamo, i titoli, tutto quello che possiamo avere, si lascia tutto. Un'unica cosa ci accompagna nell'ingresso di questa vita: il bene che abbiamo fatto agli altri. Le opere li seguono. Quindi dare agli altri non solo è una garanzia di una serenità in questa esistenza, perché permettiamo al Padre di prendersi cura di noi, ma è garanzia anche che quando entreremo nella vita definitiva, quello sarà il bagaglio che arricchirà la nostra esistenza e con il quale continueremo a vivere per sempre.

Quindi Gesù ci propone quasi una gara di generosità. E vi invito a provare, perché è vero. Quando adesso, oggi, domani, la prima occasione che vi capita di dare, date il doppio, il triplo di quello che pensate di dare. Ve lo assicuro, vi sarà restituito più di quello che avete dato. Sono talmente sicuro di quello che vi dico che mi impegno a rimborsarvi se non vi viene restituito. Quindi tutte le volte che avete occasione di dare, date il doppio, il triplo di quello che calcolate, e subito ci sarà la risposta di Dio molto più grande di quello che avremo dato. Questo permette la crescita della persona e permette la felicità. In altri Vangeli, un'immagine adoperata da Gesù e che quelli della mia età capiscono meglio è questa: a misura con cui misurate, verrete misurati e vi sarà dato qualcosa in aggiunta. Quelle della mia generazione ricordano che fino agli anni 50 nei negozi non esistevano i prodotti confezionati, ma tutto era sciolto perché le condizioni economiche non permettevano di comprare più di tanto. Allora si chiedeva un quarto d'olio, mezzo chilo di farina e c'erano le misure. Erano specie di boccali che si riempivano. Questo è un chilo di farina, il boccalino. Questo è un quarto di olio. Queste erano le misure. Allora Gesù dice: la misura che misurate vi viene data. Allora se io dono 100 non la perdo. La misura che misurate sarete misurati. Quello che io dono mi viene restituito. Se ho dato 100 mi viene restituito 100. Ma il Signore non si lascia vincere in generosità. La misura che misurate sarete misurati e vi verrà dato qualcosa in aggiunta. Cioè, non vi viene dato solo 100, ma mettiamo più 30, 130. Se io quello che ho ricevuto non lo trattengo per me, ma ne faccio trampolino per un nuovo dono, non mi viene restituito soltanto 130, ma 200, e così si realizza la persona. Più la persona si dona, più si realizza e soprattutto diventa matura, libera e indipendente. Vedete, lo stato dell'infanzia è caratterizzata dal «è mio», «tutto mio», «tutto mio». Il bambino non è generoso. Il bambino tutto quello che ha è tutto suo. Lo tiene per sé. I ricchi sono quelli che rimangono in condizione infantile. Sono persone che non sono cresciute, rimangono bambini, perché tutto quello che hanno è tutto mio. La maturità di una persona si vede quando è capace di donare e di condividere. Allora, se c'è questa prima beatitudine, Gesù dice: la felicità è piena. A chi si occupa degli altri, Dio corrisponde prendendosi cura della sua felicità in una misura che sarà mille volte più grande di quella che si può desiderare o aspettare, semplicemente immaginare. Poi continuano le beatitudini elencando situazioni negative dell'umanità e che l'impegno di una comunità che vive queste beatitudini aiuterà a eliminare. E poi c'è la trasformazione nell'individuo che vive queste beatitudini, quella del misericordioso che aiuta sempre e sarà sempre aiutato, della persona trasparente che si accorgerà della presenza di Dio nella sua esistenza. Quindi per Gesù è possibile essere pienamente felici qui in questa esistenza, non domani, oggi stesso. La massima aspirazione degli uomini,
la felicità corrisponde anche alla volontà di Dio. La volontà di Dio è che l'uomo sia felice qui, in questa esistenza terrena. Abbiamo visto che Gesù ci indica come si può acquistare una felicità piena qui, in questa esistenza, non come la società dell'epoca la presentava e anche oggi la presenta. La felicità consiste in quello che hai e che gli altri fanno per te. Ma Gesù ci garantisce che la felicità piena consiste in quello che fai e ciò che doni agli altri. Quindi è possibile avere una pienezza di felicità qui, in questa esistenza terrena. Eppure l'esperienza ci insegna che sembrano essere poche le persone veramente felici in questa vita. Come mai? Tra i motivi che impediscono la felicità, quello più grave, quello che ha sconfitto anche Gesù, è l'accumulo dei beni, la ricchezza. In Matteo 19, dal versetto 16 al versetto 26, c'è scritto: «Ed ecco, uno gli si avvicinò». Quando leggiamo il Vangelo per coglierne tutta la ricchezza, dobbiamo sempre fare uno sforzo di fingere di non sapere poi come va a finire, perché purtroppo, sapendo più o meno questi episodi, non prestiamo molta attenzione. Tempo fa consigliavo una persona e gli dicevo: «Hai mai letto il Vangelo?» «No, tanto so come va a finire. Sa chi è morto, chi è l'assassino, e quindi c'è il rischio che quando si legge il Vangelo non prestiamo la dovuta attenzione».

Questi testi che sono scritti inizialmente erano narrati e nella narrazione l'Evangelista metteva tutta la sostanza, tutto un clima particolare per attirare l'attenzione. Allora dice, uno gli si avvicinò. Non ci dice chi è, se è giovane, se è anziano, se è povero, ricco. Uno semplicemente si avvicinò e disse, maestro. Ecco, il fatto che si rivolga a Gesù come maestro indica due cose: o che non lo conosce, quanti non conoscono Gesù si rivolgono a lui chiamandolo maestro, o un nemico, perché sono i nemici che si rivolgono a Gesù chiamandolo maestro. Quindi questa persona o non lo conosce o è un nemico. Cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Ecco cosa è che lo preoccupa. Ecco cosa lo spinge a rivolgersi a Gesù. Vuole sapere cosa deve fare. Attenzione al verbo devo fare per avere la vita eterna. Abbiamo visto che nella teologia ebraica c'era il concetto del merito. L'amore di Dio, la grazia di Dio, in questo caso la vita eterna, vanno meritate come conseguenza di una condotta tenuta in questa esistenza terrena. Quindi lui si preoccupa, vuol sapere, cosa deve fare di buono per avere la vita eterna. Questa è la preoccupazione di questo individuo. Gesù gli risponde in maniera secca, in maniera abbastanza fredda, ed egli a lui: perché mi interroghi sul buono? Quindi Gesù rifiuta questo approccio da parte di questo individuo e dice: uno è il buono.

Abbiamo qui uno che si è presentato a Gesù e Gesù lo rimanda all'uno, il buono, cioè a Dio. Dovresti già sapere cosa fare per avere la vita eterna. Ma se vuoi entrare nella vita, notate, l'individuo ha chiesto a Gesù cosa fare per avere la vita eterna. Gesù nella sua risposta non parla di fare, non parla neanche di vita eterna, parla semplicemente di vita. Per Gesù non c'è una vita e poi una vita eterna. Nella concezione ebraica l'uomo nasceva, terminava la sua esistenza e poi nella credenza ebraica ci sarebbe stata per i giusti la resurrezione alla vita eterna. Quindi la vita eterna iniziava dopo la morte come un premio per la condotta tenuta nella vita presente. Ebbene, per Gesù no. Non c'è una vita e poi una vita eterna, c'è la vita. Quindi l'individuo chiede a Gesù: cosa devo fare per entrare nella vita eterna? Gesù invece gli dice: se vuoi entrare nella vita, cioè non stare a chiederti oggi cosa devi fare per entrare nella vita eterna, ma chiediti piuttosto, domandati, se la tua, quella che tu stai realizzando, è vita e si può chiamare tale. Comunque, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gesù prende le distanze dall'individuo. Perché lo chiedi a me? C'è già chi ti ha detto cosa devi fare per entrare nella vita. I comandamenti. E i comandamenti sono quelli di Mosè. Quindi non devi chiederlo a me tutto questo. Ma egli chiede: quali? Può sembrare strano che questo individuo chieda quali sono i comandamenti, perché nel mondo ebraico si stabiliva una gerarchia fra i comandamenti. Sapete che nel mondo ebraico i comandamenti simbolicamente erano rappresentati in due tavole di non uguale valore. Nella prima tavola c'erano gli obblighi nei confronti di Dio, che erano esclusivi del popolo ebraico. Non ce li aveva nessun altro popolo confinante. C'erano i primi tre comandamenti che erano obblighi nei confronti di Dio, e tra questi il comandamento più importante era quello che riguardava il sabato. Tra gli ebrei che amavano queste casistiche si chiedevano: qual è il comandamento più importante? La risposta era: il comandamento più importante è quello che anche Dio osserva. Quale comandamento può osservare Dio? Dio osserva il riposo del sabato, per cui l'osservanza del riposo del sabato equivaleva all'osservanza di tutta la legge. La trasgressione del riposo del sabato equivaleva alla trasgressione di tutta la legge, per questo era prevista la pena di morte. Quindi chi trasgrediva volontariamente, pubblicamente il riposo del sabato veniva messo a morte, perché non trasgrediva un comandamento, ma trasgrediva il comandamento. Quindi nella prima tavola i tre obblighi che riguardano Dio, nell'altra invece i sette doveri che sono comuni a tutte le culture, almeno di quell'area, che riguardano i doveri nei confronti delle persone. Ma questo gli chiede quali? E qui Gesù sta compiendo qualcosa di inaudito, qualcosa di scandaloso, di sconcertante per la mentalità dell'epoca. Gesù nella risposta all'individuo cosa deve fare per avere la vita eterna, o meglio cosa deve fare, come ha detto Gesù, per avere la vita, Gesù elimina la prima tavola. Sapete,
siamo nel mondo ebraico, dove c'è una venerazione assoluta, un rispetto riverente nei confronti della prima tavola. Per Gesù, per realizzare la propria vita qui e continuarla, poi nella dimensione della morte, è irrilevante l'atteggiamento che hai avuto nei confronti della divinità. Capite perché Gesù è stato ammazzato? Non meraviglia che sia stato assassinato. Ci si chiede come abbia fatto a campare così tanto. L'abbiamo visto, perché si nascondeva completamente. Per Gesù quello che importa nell'esistenza non è il rapporto che hai avuto con Dio, ma la relazione che hai avuto con le altre persone. Lo abbiamo visto quando Gesù chiarifica la nozione di peccato. Cos'è il peccato? Il peccato nel mondo ebraico era in base a un codice, la legge divina. L'osservanza di questa legge mi faceva sentire a posto con Dio. La trasgressione in peccato. Per Gesù, no. Il peccato non è qualcosa di esterno all'uomo, ma qualcosa di interno. Non è la trasgressione di una regola, di una legge, di un comandamento, ma il male che tu consciamente e volontariamente provochi nell'altra persona, il danno che gli fai. Quindi Gesù adesso, nella sua risposta, ignora la prima tavola.

0: Ci chiediamo come mai ignorasse la prima tavola. Nella parabola chiamata del giudizio universale, molta gente Dio non lo ha mai sentito nominare. Molti lo hanno sentito nominare, ma lo hanno rifiutato perché gli era stato presentato in una maniera talmente sbagliata che non potevano non rifiutarlo. Allora per Gesù ciò che consente la pienezza della vita è questo. Gesù enumera 5 comandamenti e un precetto. Nessuno di questi riguarda il culto, riguarda la divinità. Allora Gesù rispose: non ucciderai, quindi non ammazzi, non sopprimi la vita. Non commetterai adulterio, quindi non sopprimi l'unione, il matrimonio. Non ruberai, non togli le sostanze agli altri. Non testimonierai falsamente. Questo comandamento ha bisogno di una spiegazione, perché almeno nei catechismi di una volta veniva banalizzato e questa falsa testimonianza veniva un po' ridotta alla bugia. Allora troverete i piccolini che si confessano, ho detto falsa testimonianza o cose del genere. È un trauma per i piccoli essere preparati alla comunione, perché devono passare attraverso la prima confessione. In pratica questi bambini devono inventare un peccato per fare contento il prete. È tremendo. Attenzione, perché se poi il bambino ci crede in quello che gli si dice, sarà un futuro cliente di psicologi e psichiatri. Il bambino viene convinto, o meglio obbligato, a inventare dei peccati. E quali sono? Ho disubbedito alla mamma e al papà, quelle che sono virtù o fattori di crescita, vengono visti come peccati da denunciare. Un bambino che non disobbedisca ai genitori è un tonto che va curato. Il bambino deve disobbedire ai genitori, deve fare il contrario di quello che gli dicono, ma per mostrare il suo carattere, deve far emergere la sua personalità. Quindi non testimoniare il falso non indica la bugia. È la testimonianza falsa nel corso di un processo penale con il quale si uccideva. Si faceva mandare a morte un innocente. È una menzogna, è una falsa testimonianza con la quale si uccide un innocente. Onora il padre e la madre. Non indica il dovuto rispetto dei genitori, ma il mantenimento economico. A quell'epoca non c'erano le pensioni ed era compito del primogenito maschio mantenere economicamente i propri genitori. Ebbene Gesù ignora i comandamenti che riguardano gli obblighi verso Dio, che distinguevano Israele da tutti gli altri popoli e che erano il vanto di Israele. Soprattutto Gesù ignora il comandamento del sabato e fa una sintesi degli altri 7, ma enumerandone soltanto 5. A questi Gesù aggiunge quello che non era un comandamento, ma un precetto tratto dal libro del Levitico: amerai il prossimo tuo come te stesso. Anche qui una piccola parentesi. Quando si parla con i credenti poco esperti del Vangelo, quando si chiede qual è l'insegnamento sull'amore, come deve amare un cristiano? Molti rispondono: amerai il prossimo tuo come te stesso. No, attenzione, questo è per gli ebrei, non per i cristiani. Nel popolo ebraico il massimo della spiritualità aveva raggiunto questa formula, un amore a Dio totale, assoluto. Amerai Dio con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso, quindi un amore a Dio totale e l'amore al prossimo come te stesso, cioè un amore al prossimo limitato, relativo. Devo amarvi come amo me. E siccome io sono una persona limitata, questo amore sarà limitato. E poi, attenzione, il concetto di prossimo nel popolo ebraico non è quello che assumerà poi nel cristiano, Prossimo nel popolo ebraico significava l'appartenente al clan familiare, alla tribù. In termini più larghi arrivava fino allo straniero che dimorava in Israele, ma era un concetto molto limitato. Gesù invece cambia il concetto di prossimo. Il concetto di prossimo non è quello che viene aiutato, ma quello di cui ti fai prossimo per aiutare. Quindi nella spiritualità ebraica la massima espressione dell'amore era un amore a Dio totale, un amore relativo alle persone. Ama il prossimo tuo come te stesso. Io sono il metro di questo amore e pertanto questo amore è un amore limitato. Non è così per la comunità cristiana. RNC ha presentato Dio e la felicità dell'uomo. Riflessioni sul messaggio di Gesù di Padre Alberto Maggi. Letture di Carla Sprinzeles.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: RNC, note di classica.

0: In Blu 2000 News.
1: Territorio americano, il presidente Trump dichiara Hormuz presidio statunitense, tensione sempre alta intorno allo stretto dove oggi una nave è stata colpita da un proiettile, ferito un membro dell'equipaggio. Stallo in Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu respinge il piano di pace dell'inviato di Trump Kushner, niente disarmo a Gaza e si continua a combattere anche in Ucraina con attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Caos embrioni, si moltiplicano i casi di sospetti scambi di provette durante la fecondazione assistita da Milano a Napoli a Cipro. Si cerca di far luce su possibili errori che pesano sulla vita delle persone. Tra caldo e rincari, l'AFA concede una tregua mentre si attende una perturbazione nel fine settimana, ma le alte temperature portano a rincari i prodotti agricoli e non solo. Tra i rincari più alti pesa quello del caffè al bar. Buonasera da Pirachile Dolfini. Tensione nello stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato. Teheran annuncia: Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi. E su Truth, Trump dichiara lo stretto territorio americano. Fausto Nicastro.
2: Lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio. Con queste parole il capo negoziatore iraniano Khalibaf ribadisce lo stallo nelle trattative con Washington, chiedendo la revoca del blocco marittimo, delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la fine delle operazioni militari. L'annuncio arriva proprio nel giorno della scadenza del memorandum di giugno che aveva sancito la tregua, più volte comunque violata da entrambe le parti. Dal conto suo, il presidente americano Trump dice di non avere intenzione di prolungare il cessate il fuoco e posta sul social network di sua proprietà un'immagine dello stretto di Hormuz con la scritta nuovo territorio americano. Proprio in quelle acque una nave in transito è stata colpita da un proiettile di natura e provenienza non identificata. A riferirlo è l'organo della Marina Britannica che monitora il traffico marittimo nell'area, che segnala anche danni alle macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ed è sempre fragile la situazione in tutto il Medio Oriente, nulla di fatto nell'incontro di ieri tra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce il no al ritiro da Gaza e alla creazione di uno Stato palestinese, bloccando così di fatto il piano di pace di Trump. Elena Aquilanti.
3: Hamas è pronta a consegnare le armi a un comitato di transizione, ma il premier israeliano Netanyahu, che è in piena campagna elettorale, ha respinto l'apertura. Nessun ritiro militare senza il totale smantellamento del gruppo. Così l'inviato americano Kushner è al lavoro per salvare la tregua. In Cisgiordania, intanto, il villaggio palestinese di Qusra è da 10 giorni sotto l'assedio dei coloni, che bloccano le vie d'accesso alle abitazioni. La popolazione è di fatto intrappolata all'interno delle case, tagliata fuori dai rifornimenti di cibo e acqua. L'esercito, intervenuto dopo 3 giorni, ha smantellato l'accampamento militare dei coloni, ma non li ha davvero allontanati dalla zona. Le tensioni minacciano ora di allargarsi oltre confine. Sul fronte siriano, Damasco accusa Israele di un raid aereo contro un aeroporto militare a Idlib. Un'escalation definita non necessaria dagli Stati Uniti, che rischia di far precipitare i già fragili equilibri della regione. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, ancora attacchi incrociati, i missili di Mosca colpiscono Kharkiv, Kiev lancia 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca. Antonella Mazza Teruel.
4: A Kiev, dopo la pausa estiva, ha riaperto il Parlamento, che domani dovrebbe approvare la nomina, appena annunciata dal presidente Volodymyr Zelensky, del generale Ivan Khmara, nuovo ministro della difesa, in seguito alla rimozione a luglio scorso di Mikhailo Fedorov, per il quale da un mese manifestanti ucraini scendono in piazza chiedendone il reintegro. Tornerà a titolare agli esteri Andriy Sybiha, che finora con il secondo rimpasto di governo in meno di un anno ricopriva l'incarico ad interim. Il ministro oggi ha incontrato l'omologo belga, Maxime Prevot, in un rifugio sotterraneo a Kiev, mentre nella capitale suonava l'allarme aereo. Nell'area centro-orientale del paese, in diverse città, è scattata l'evacuazione degli abitanti, ma ad essere preso di mira da 2 missili russi questa mattina è stato il nord-est. In un villaggio della regione di confine di Kharkiv sono state almeno 10 le vittime di un attacco a edifici residenziali, riferiscono le autorità locali. Intanto, la notte scorsa, l'Ucraina ha lanciato quasi 800 droni in diverse regioni della Russia, compresa quella di Mosca. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Caro carburanti, legato naturalmente alle questioni internazionali, il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli del 4 agosto scorso, quando il governo ha emanato l'ultimo decreto accise. Giuseppe Caporaso.
5: Il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli dello scorso 4 agosto, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato il provvedimento accise, prorogata la decisione fino al 25 agosto, in pratica il taglio di 17 centesimi al litro sulle imposte sul gasolio. Ad evidenziare questi dati il Ministero delle Imprese. Secondo l'osservatorio del Dicastero, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro contro i 2,170 di ieri e per la benzina self siamo a 2,073 euro contro i 2,071 di ieri. Più bassi i prezzi rilevati lungo la rete stradale nazionale, sia per il self che per quelli con il servizio. Per il Codacons i prezzi alla pompa sono tornati ai livelli di piena emergenza e l'associazione chiede una proroga del taglio delle accise, ma anche di estendere il provvedimento non solo al gasolio ma anche alla benzina. Sempre il Codacons sottolinea che in 30 anni il prezzo della benzina in Italia è praticamente raddoppiato, mentre quello del gasolio triplicato. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,06% a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Svizzera segue le orme della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto la ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. I casi di scambio di embrioni da Napoli a Cipro passando per Milano si moltiplicano, gli errori legati alla fecondazione in vitro e che in modo irreversibile segnano la vita di chi sta per venire al mondo. Raffaella Frullone.
6: A Napoli almeno 29 coppie vivono un'attesa snervante. 25 potrebbero essere biologicamente compatibili con la bimba nata da fecondazione in vitro e risultata poi non geneticamente legata alla donna che l'ha partorita e al marito. Altre 4 coppie chiedono invece che fine abbiano fatto i propri embrioni congelati al San Paolo. Una potrebbe essere legata proprio alla bambina. Il caso arriva a meno di un mese da quello del San Raffaele di Milano, dove un embrione prodotto in laboratorio è stato trasferito nell'utero della donna sbagliata. L'errore è stato scoperto dopo l'impianto, l'embrione soppresso, il laboratorio sospeso. Gli errori superano i confini italiani. A Cipro del Nord almeno 30 bambini sarebbero stati concepiti con seme e ovuli di fornitori diversi da quelli selezionati dalle coppie committenti. La presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana precisa che in Italia l'errore è rarissimo, ma di fatto è la procedura stessa ad aver introdotto questo rischio e quelle scambiate non sono provette, ma vite umane. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il caso delle morti sospette in ambulanza a Forlì, fissata per il prossimo 15 ottobre, la prima udienza del processo a carico di Luca Spada, il 27enne autista della Croce Rossa indagato per aver ucciso volontariamente alcuni pazienti. Andrea Domaschio.
7: Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza che guidava. Il prossimo 15 ottobre è stata fissata la prima udienza del processo a suo carico in corte d'assise a Forlì. Il procedimento con rito immediato chiesto dalla procura forlivese riguarda in particolare la morte di Deanna Mambelli, 85enne, deceduta il 25 novembre dell'anno scorso. È infatti questo l'omicidio per cui Spada si trova già in carcere con misura cautelare massima decisa dal giudice. Per gli altri 5 casi di decessi sospetti di pazienti trasportati nella sua ambulanza, che gli inquirenti contestano a Luca Spada, le indagini sarebbero tuttora in corso. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Il caldo che sta contrassegnando l'estate 2026 concede una tregua al nord. Le temperature tornano nella media, temporali veloci anche lungo tutta la penisola, ma la colonnina di Mercurio è destinata a risalire. Erika Calvani.
8: Dopo settimane di afa e temperature torride è arrivato il maltempo. Una perturbazione proveniente dall'Europa centrale e in transito sull'Italia insiste al momento sul sud della nostra penisola, con rovesci anche intensi. La Protezione Civile ha attenzionato per la giornata di oggi ben 10 regioni e prorogato fino a stasera alle 20 l'allerta meteo in Campania, dove temporali, grandine e vento forte hanno già provocato allagamenti e la caduta di alberi. Nei prossimi giorni l'Italia si troverà divisa in due sul fronte climatico. In alcune zone le temperature subiranno una flessione, mentre in altre il caldo continuerà ad essere protagonista, seppure con qualche ondulazione. Almeno fino al fine settimana non è previsto comunque nessun bollino rosso per caldo, ma da domani sarà già bollino arancione nelle città di Roma e Ancona, alle quali si aggiungeranno il giorno dopo Bologna, Bari e Campobasso. Una nuova perturbazione invece si sta avvicinando al nord Italia, dove sono attesi da giovedì rovesci temporaleschi a nord-ovest. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Il caldo e la siccità mettono

0: quasi un quarto. La città più cara è Bolzano, dove costa 1,50 euro. La più economica è Messina, con un prezzo medio di circa 1 euro. Ma nonostante i rincari, c'è chi proprio non vuole farne a meno. L'aumento non si deve al rincaro della materia prima. Secondo il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, a incidere sarebbero i costi energetici e di gestione in capo agli esercenti. Così, per risparmiare, molti italiani preferiscono farsi il caffè a casa con la moka, mentre qualcuno ci rinuncia perché rende nervosi. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Proseguono le indagini per cercare i ladri che hanno messo a segno il colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina, trafugando alcune opere di Antonello da Messina, 6 le opere prese nel museo, abbandonate 2 durante la fuga. I rapinatori però, è un'indiscrezione che arriva dalle indagini, avrebbero lasciato alcune tracce. Si lavora su queste. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia alla sbarra. Ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, che dovrà affrontare imputazioni pesantissime dall'aver creato dipendenza ai social nei bambini e nei ragazzi, all'aver usato illegalmente dati di minori. Pierluigi Vito.
2: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se riconosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Una notizia che ha colpito il mondo dell'ippica: è morto il cavallo Vareni, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, come era stato soprannominato, ha vinto innumerevoli titoli, in particolare ha centrato il Grande Slam per 2 volte nel 2001 e nel 2002, vincendo le 3 corse più prestigiose d'Europa: il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elitropelt. Era nato nel 1995. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede RG, a Piera Achille Dolfini al microfono, grazie.
3: RNC, notte di classica.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichilino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Sant'Edoardo Re di Nichilino, trasmettiamo

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare dignamente santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Preghiamo. O Dio, che unissi in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo la siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro, dice il Signore Dio, poiché il tuo cuore si è insuperbito e detto: io sono un Dio, siedo su un seggio divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio, hai uguagliato la tua mente a quella di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e il tuo accorgimento hai creato la tua potenza e ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande accortezza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze, e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il Signore Dio: poiché hai uguagliato la tua mente a quella di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore. Ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mezzo ai mari. Ripeterai ancora: io sono un Dio, di fronte ai tuoi uccisori. Ma sei un uomo e non un Dio, in balia di chi ti uccide. Della morte dei non circoncisi morirai per mano di stranieri, perché io l'ho detto, parola di Dio.

0: io ho detto, li voglio disperdere, cancellarne tra gli uomini il ricordo, se non temessi l'arroganza del nemico, l'abbaglio dei loro avversari.
1: Il Signore fa giustizia a suo popolo.
0: Non dicano, la nostra mano ha vinto, non è il Signore che ha operato tutto questo. Sono un popolo insensato e in essi non c'è intelligenza.

un uomo solo inseguirne mille, o due soli mettermi in fuga 10.000? Non è forse perché la loro roccia li ha venduti, il Signore li ha consegnati?

fino al giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire. Il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione.

0: Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
1: Alleluia, alleluia.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: in verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un acco che un ricco entri nel regno dei cieli. A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero: chi si potrà dunque salvare? E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse: questo è impossibile ai uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro, prendendo la parola, disse: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne otterremo? E Gesù disse loro: in verità vi dico, voi che mi avete seguito nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi. Parola del Signore.
1: È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Carissimi fratelli e sorelle, certe frasi del Vangelo non hanno bisogno di presentazioni perché ormai sono entrate nell'immaginario comune. Eppure questa frase ormai è diventata famosa e anche una frase fraintesa, perché Gesù non sta parlando della semplice ricchezza, bensì del rapporto che noi costruiamo con le cose. Quando le cose, o anche solo il desiderio di esse, appaga o offusca i nostri bisogni, allora siamo intrappolati come un cammello che deve passare per la cruna di un ago. Quando si arriva a credere di non aver bisogno degli altri, di Dio, dell'amore, di una speranza grande, di un amico, allora noi ci comportiamo come ricchi e per uno così non è facile salvarsi. Finché non riprendiamo confidenza con il fatto che noi siamo innanzitutto bisogno e quindi siamo essenzialmente tutti poveri, allora non potremmo nemmeno accogliere il regno di Dio nella nostra vita, perché Dio dà l'acqua a chi la chiede e non a chi pensa di essere già dissetato. Non dobbiamo passare la vita a addomesticare i nostri bisogni, ma ad accoglierli con umiltà. Noi non possiamo fare a meno degli altri, non possiamo fare a meno dell'amore, non possiamo fare a meno di Dio, non possiamo fare a meno di tantissime cose e prima ce ne accorgiamo, prima le accogliamo. Chi basta a se stesso è già all'inferno ma ancora non lo sa. Ci verrebbe da domandarci allora perché molti santi nello scegliere la povertà l'hanno intesa anche come povertà delle cose materiali. Credo che questa scelta sia una scelta pienamente umana e quindi profondamente simbolica. La distanza delle cose materiali ci ricorda la giustizia distanza che dobbiamo avere di tutto ciò che ci spinge a un autosufficiente mortifera. Capita troppo spesso che sono le cose a possedere noi e non invece noi le cose. Meglio quindi provare un po' di fame e ricordarsi di essere liberi che essere satolli e fondamentalmente succubi del mondo. Se lodato Gesù Cristo.

0: Facendoci voce di ogni creatura, del cuore della Chiesa eleviamo con fiducia al Padre la nostra comune preghiera. Rispondiamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per la Santa Chiesa, saldamente unita alla croce di Cristo, testimoni al mondo che solo in essa è la vera salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per il Papa e tutti i ministri del Vangelo, sostenuti dalla preghiera e dalla carità dei fedeli, possano compiere efficacemente il loro servizio di amore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i popoli, si aprano gli uni agli altri in spirito di collaborazione e rendono possibile una pace duratura. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per i disabili, siano rimossi ovunque barriere e ostacoli che impediscono e rendono difficoltoso il libero accesso e l'incontro tra altre persone. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per noi qui convocati, questa celebrazione ci insegna a offrire con libertà e con gioia il nostro culto spirituale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Ricordiamo e preghiamo per i cari defunti, in particolare per l'anniversario di Gallo Rita, Marino Calogero, Marino Giuseppe, Marino Vincenzo. Abbi misericordia di loro, perdona i loro peccati e conceda loro un posto di luce nel tuo regno. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Nella tua immensa bontà accordaci, o Padre, quanto ti abbiamo chiesto con fede e resta sempre con noi, perché abbiamo la forza di compiere il bene. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva delle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria sulla Santa Chiesa. Preghiamo. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi, nella tua Chiesa, il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua resurrezione, attendiamo con ferma speranza nella sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.
1: Santo, santo, santo.

Zachariah. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la ruggiare del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volenteramente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: suave, da... celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
3: rimettiamo
0: i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signor Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
3: Amen.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Vediamo. Porta a compimento in noi, Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che, interiormente rinnovati, possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona serata a tutti.

0: Dalla parrocchia Sant'Edoardo Re di Michelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi si ascolta dagli ospedali e dalle case di riposo. Grazie per aver pregato per noi.
1: Sì, ma non è che si è fuori.

ideia de que não é patrão. É mais fator com G, é fator com G.

Note di classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Capriccio spagnolo, Alborada seconda, vivo e strepitoso, scena e canto gitano, allegretto, fandango asturiano. London Symphony Orchestra, direttore Igor Markievicz.

0: Di Nikolaj Rimsky-Korsakov abbiamo ascoltato da Capriccio spagnolo, Alborada seconda, Scena e canto gitano, Fandango asturiano. London Symphony Orchestra, direttore Igor Markievicz.
1: RMC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: due signore lavoratrici, di cui una con un figlio minore. Poi c'è una signora anziana che ormai si era costruito questa sorta di familiarità tra di loro. Molto importante è stato per noi perché abbiamo tentato in tutti i modi di rendere ogni singola persona all'interno dell'accoglienza indipendente, autonoma, anche spinta anche dall'autodeterminazione, no, di ogni singola persona.
1: Chi ci racconta questa storia è Alessandro Troiani, un operatore del centro di accoglienza straordinaria a Sant'Emidio di Ascoli. Le donne di cui racconta sono tre donne ucraine giunte in Italia, in particolare ad Ascoli, all'indomani dell'invasione russa, accolte inizialmente dal progetto della prefettura e poi rimaste ad Ascoli grazie all'intervento della Caritas diocesana, grazie ai fondi 8 per 1000. Erano 40 inizialmente le persone giunte dall'Ucraina, più donne e bambini e persone anziane, solo pochi gli uomini, che sono state accolte dalla Caritas diocesana di Ascoli. La maggior parte di loro oggi è rimasta sul territorio piceno, è autonoma, lavora, è perfettamente integrata nel tessuto sociale, rimane un piccolo nucleo di persone, circa 10, che continuano a ricevere un piccolo aiuto dalla Caritas, sempre grazie appunto ai fondi 8 per 1000, come ci racconta la responsabile del centro di accoglienza straordinaria Nastasia Pescatore.
2: Quei pochi che sono ancora con noi sono circa 10 ucraini, soprattutto donne e persone insomma adulte che hanno delle difficoltà sanitarie e che ancora magari non hanno degli introiti, quindi non hanno trovato lavoro, hanno difficoltà di integrarsi, anche l'età non favorisce diciamo l'integrazione attraverso la lingua, quindi ci sono degli ostacoli di più da dover affrontare e per questo ancora a distanza di ormai 4 anni circa dallo scoppio di questo conflitto siamo ancora capaci di poter sostenere chi ne ha bisogno, sempre attraverso ecco, i fondi dell'8 per 1000 della Chiesa attraverso Caritas Diocesana.
1: Braccio operativo della Caritas Diocesana è l'associazione Betania presieduta da Mimmo Bianchini che ci spiega operativamente come funziona il sostegno a questo gruppo di persone.
3: Sì, questi 4 nuclei, perché di fatto sono 4 nuclei monoparentali e non, li sosteniamo con la spesa alimentare, con il sostegno alla spesa alimentare, con un piccolissimo contributo a quelli che hanno più problemi di tipo economico, non pagano l'affitto, non pagano le utenze, hanno un sostegno per quanto riguarda la spesa alimentare.
1: Aiuti concreti dunque per queste persone fuggite dalla guerra, perché con la tua firma per l'8 per 1000 la Chiesa Cattolica hai fatto di più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
2: Io già vi immagino in questa serata, in questa lunghissima estate che state preparando di cena, state pensando a che cosa mangiare, a che cosa tirare fuori dal frigorifero. Beh, prendetevi un attimo di pausa, di tranquillità, vi facciamo viaggiare, anzi prendetevi un bel aperitivo e vi facciamo viaggiare a chilometro zero con i viaggi di Inblu 2000, con Restate in Italia, con me, con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro, e vi facciamo conoscere un luogo bellissimo. Oggi vi portiamo, la regione che abbiamo scelto quest'oggi è il Veneto, e vi portiamo a Longarone. Ci apre le porte il primo cittadino, il sindaco Roberto Padrini. Sindaco, buonasera.
3: Buonasera a voi.
2: Allora, cominciamo a conoscere, per chi non conoscesse Longarone, che è ricca di geografia, di storia, di cose da conoscere, di eventi, cominciamo dall'ABC. Come inizierebbe a descrivere la sua città?
3: Ma io, siccome ho un po' tolto di mezzo il discorso legato al mangiare, io invece inizierei proprio da lì, con gustando un buonissimo gelato.
2: Ma
3: perché Longarone, fra le sue peculiarità, è una delle patrie del gelato artigianale, perché qui di fatto è nato nel 1959 la Mostra Internazionale del Gelato, che è il più antico evento che porta il mondo del gelato a ritrovarsi verso la fine del mese di novembre. Quindi per noi il gelato è qualcosa di speciale, perché è nato da queste valli, perché proprio qui, da queste parti, sono partiti i gelatieri, hanno aperto gelaterie in tutto il mondo, e soprattutto a metà giugno qui c'è anche la Gelato in Festa, che è un evento tra i più apprezzati soprattutto dai turisti che attraversano e passano Longarone, che si fermano a degustare del gelato buonissimo.
2: Questa è sicuramente una delle tante cose che uno non si aspetta venendo a Longarone. Non ci si aspetta che possa essere la patria del gelato, eppure inaspettatamente tutto questo accade ed è possibile gustarlo.
3: E soprattutto in provincia di Belluno, ricordiamo che in una piccola comune a Benalti Cadore, nel 1903 Italo Marchionni inventò il cono di gelato. Lui era negli Stati Uniti d'America, ma proprio questo personaggio inventò il cono. Quindi abbiamo anche una sorta, insomma, di riconoscimento in più per questo prodotto, che è un po' un simbolo del Made in Italy.
2: Beh, questo anzi lo diciamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando: il prossimo gelato che prenderete, se lo prendete in cono, ricordatevi di Longarone, ricordatevi che ha una storia tutta quanta italiana e da conoscere. Beh, diciamo che come incipit, come inizio, è perfetto. E allora io mi affido veramente a lei, sindaco, lei che conosce la sua terra e le sue terre, per continuare a scoprire questo luogo. Dove ci conduce?
3: Ma è chiaro che questo luogo è legato indiscutibilmente alla storia del Vajont, perché il disastro che ha colpito il 9 ottobre del 1963 questa nostra comunità ha segnato una pagina tra le più tristi della storia del nostro paese, e quindi noi ogni anno, in occasione appunto di questa giornata, ricordiamo le 1910 vittime, gran parte delle quali furono proprio di Longarone, perché Longarone di fatto fu rasa al suolo da questa onda provocata da questo scivolamento della montagna all'interno del bacino artificiale della diga del Vajont, che resistette, ma questa bomba d'acqua della potenza di due volte la bomba di Hiroshima, per farvi capire, distrusse il nostro paese. Quindi ogni anno noi ricordiamo le vittime, e questa parte della nostra storia, e penso che sia una parte indimenticabile. Ma Longarone soprattutto, e questo è un po' l'altro aspetto, l'unico aspetto positivo della storia legata al Vajont, è anche un esempio, un simbolo di chi ha voluto ricominciare, da chi ha voluto ripartire dove era stato distrutto. E quindi la Longarone di oggi è frutto di tutto quello, è frutto di un grandissimo sforzo da parte dei longaronesi di ripartire, di ricostruirsi, e soprattutto di quello che c'è adesso, della più grande zona industriale della provincia di Belluno, del polo fieristico che già ho anticipato prima, legato alla Mostra del Gelato, e a tante altre iniziative che sono legate un po' alla storia di quei luoghi che non sono stoccati dal Vajont. Ne faccio uno, prendo uno ad esempio, che è Igne, che è un piccolo comune, che è un po' il paese dei teleferisti, e che ogni anno in occasione del Corpus Domini organizza l'infiorata, cioè migliaia di fiori di carta abbelliscono il paese e sono anche qua meta di tantissimi turisti. Troppo poco noi promuoviamo questo evento, che invece è un evento che ormai da quasi 30 anni tocca questa piccola frazione del nostro comune, ma che è tra i più significativi e suggestivi.
2: Ma poi si tratta di fiori di carta, questa è veramente una particolarità che non avevo mai sentito. Sono comuni naturalmente nel territorio italiano le infiorate con i fiori o con vari materiali, ma questa è la prima volta che sento fiori di carta.
3: Ma pensate che le donne del paese, soprattutto le donne ma anche qualche uomo, cioè praticamente lavora per mesi e mesi per essere pronti, e ogni anno hanno qualcosa di diverso e propongono qualcosa di diverso. Due anni fa in occasione delle Olimpiadi, l'anno scorso in occasione delle Olimpiadi che si sono svolte quest'anno a Milano Cortina, quindi a Cortina, era dedicata di fatto a, quindi c'era il trampolino che avevano costruito abbellito dai fiori, un qualcosa veramente di unico e straordinario che veramente va visto, perché vale la pena. C'è una processione lungo le vie del paese, ma soprattutto si possono ammirare queste composizioni floreali che sono qualcosa di veramente straordinario.
2: Volevo ritornare qualche istante al Vajont. Chi capita da quelle parti ha la possibilità di visitare quello che viene definito anche giustamente una sorta di santuario a cielo aperto. Io che sono friulano e noi la storia del Vajont l'abbiamo studiata a scuola, ci hanno fatto vedere film eccetera ormai qualche anno fa. Una curiosità che avevo è chiederle come viene percepito oggi, se è cresciuto l'attenzione, l'interesse, se ci sono scolaresche che visitano, se c'è ancora questo tentativo di capire meglio la nostra storia per andare avanti.
3: Ma guardate, il tema della memoria collettiva è sicuramente un tema che io ormai faccio sindaco dal 2009, sto portando avanti sempre con un senso di responsabilità, ma di grande anche attenzione. E devo dire che soprattutto in momenti poi dove ci sono degli anniversari particolari, è vero che ogni anno è uguale, però è chiaro che il 50esimo e il 60esimo, certo, che si è svolto nel 2023, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, delle più alte cariche dello Stato e soprattutto altri momenti, devo dire che danno visibilità, riportano l'attenzione mediatica a questa storia, e quindi le presenze poi sono veramente incredibili, soprattutto proprio come diceva lei di scolaresche che vengono qui in gita e vengono a visitare i luoghi della memoria, quindi la diga, il museo di Longarone, Vajont Attimi di Storia, il cimitero delle vittime, cimitero monumentale di Fortogna, la chiesa del Michelucci, che rappresentano dei luoghi simbolo, diciamo così, della Longarone che è stata ricostruita, ma perché io sono convinto, lo dico sempre, il Vajont lo si può leggere, lo si può guardare attraverso il film di Renzo Martinelli, l'orazione civile di Marco Paolini, ma per rendersi veramente conto di cosa l'uomo ha fatto bisogna venire a vederlo con i propri occhi. E quindi questo momento, il secondo grande cioè questo momento, la possibilità alle scolaresche di visitarlo, ma anche ai turisti, ad agosto i luoghi sono veramente strapieni di gente. Ma poi noi abbiamo un altro evento che viene la quarta domenica di settembre, quest'anno il 20 settembre, che è la pedonata sui luoghi della memoria, una sorta di passeggiata che tocca tutti i punti partendo da Longarone, dall'area della fiera, si inerpica verso la diga del Vajont, passa il coronamento, va verso Casso dove si può ammirare la M del Monte Toc che è scivolato nel lago, e poi si ritorna a Longarone. Ogni anno sono circa 6.000 i partecipanti, noi chiudiamo, è a numero chiuso, ma anche questo è un evento per toccare con mano quello che è stato. Una volta facevamo una corsa anche non competitiva, ma adesso abbiamo tolto qualsiasi tipo di cronometraggio e rimane una passeggiata proprio per toccare, ripeto, con mano, è una ripetizione, mi perdonate, quello che è stato il Vajont.
2: Sindaco, rimanga con noi perché abbiamo capito che Longarone offre tante cose sotto tanti punti di vista. Continuiamo a parlarne fra poco, nel frattempo In Blu 2000 ci propone la sua musica, questo è Lo Stadio di Tiziano Ferro, riascoltiamolo insieme.

0: non con la musica ma con ciò che ci offre il nostro bel paese. Quest'oggi siamo in Veneto a Longarone, lo stiamo conoscendo attraverso le parole che ci suggerisce il sindaco Roberto Padrin, e è inserito, forse occorre anche metterci l'accento, in un panorama splendido dal punto di vista naturalistico, dove è possibile passeggiare e perdersi, è vero?
1: Ma sì, poi quest'anno vado un po' orgoglioso perché all'interno di un progetto che si chiama Dolomiti Arena, dove noi organizziamo attraverso altri enti, il Consorzio Prealpi Feltrino, che è un po' l'organizzatore di questo evento, 5 concerti nella provincia di Belluno in luoghi, diciamo così, non facilmente raggiungibili, o meglio, dove una parte per raggiungere il concerto si fa a piedi. E questo per scoprire luoghi anche tra i meno conosciuti che ci sono in provincia. Quest'anno un concerto, quello di Tiro Mancino, si è svolto nella piana di Caiada, in comune di Longarone, 20 minuti di macchina, parcheggio e poi mezz'ora di camminata, molto anche facile, per arrivare in un posto fantastico, in una piana, dove poi abbiamo organizzato questo concerto, che è stato uno dei momenti forse più belli anche per la prima volta nella storia in questo luogo, che un po' ha unito la comunità. Quindi potete pensare voi quante persone abbiamo coinvolto per l'accoglienza, nella distribuzione, nella gestione dei parcheggi. È stato un qualcosa di unico che ricorderemo tanto. Il 2 agosto si è svolto, però volevo anche dare un'anticipazione in più, perché noi quest'anno a settembre inaugureremo anche la piazza 9 ottobre in centro a Longarone, e proprio lo faremo con 3 eventi bellissimi: un concerto sulle musiche di Ennio Morricone il 17 giovedì, una serata con l'imitatore Ubaldo Pantani il 18, e il 19 presenteremo l'Imoco Volley Prosecco Doc Conegliano, la squadra più titolata al mondo del volley femminile, che farà un'amichevole alle 18 nel nostro palasport e poi si presenterà al pubblico. Quindi abbiamo messo insieme questi 3 momenti che sono la vigilia della pedonata, per cui devo dire che ci prepariamo e quindi anche alla musica, quindi dopo questa esperienza in Caiada anche a viverla proprio in centro a Longarone.
0: Ci sembra di capire che non solo non vi fate mancare nulla, ma vi proiettate continuamente nel futuro. Abbiamo parlato di settembre, abbiamo parlato di ottobre, e immagino che già tutto quanto il prossimo anno sarà puntellato di eventi, di modi di vivere l'ambiente, giusto?
1: Io sono un po' un sindaco, un po' un vulcano. Ho la fortuna di avere un'amministrazione che mi segue, una parte tecnica che mi segue, il mondo del volontariato che mi segue, perché sono convinto che perché la montagna possa rimanere viva c'è bisogno di renderla viva, e quindi anche questi giusto. Eventi sono degli eventi che l'aiutano a rendere viva. Per chiudere, il 5 settembre faremo Artigianarte, che è un altro evento dedicato all'artigianato, questa volta a Castellavazzo. Voi sapete che nel 2014 il comune di Longarone si è fuso con il comune di Castellavazzo e abbiamo dato vita a questo nuovo comune, che rappresenta, io dico sempre, il centro storico del nuovo comune, perché Longarone è stato distrutto, invece Castellavazzo per fortuna non è stato toccato, se non solo lambito, e lì c'è un'altra parte di storia del nostro comune che è fatta dagli Zattieri, dove abbiamo il museo a Codissago, e a Castellavazzo il museo degli Scalpellini, perché la storia del nostro nuovo comune di Longarone è fatta degli Zattieri, che non so se tutti sanno, furono coloro i quali costruivano le zattere e hanno contribuito alla costruzione della città di Venezia, trasportando proprio a Venezia in zattera attrezzature, materiale, tronchi. Quindi questo è un altro nostro motivo d'orgoglio, perché Venezia è stata costruita con i boschi del Cadore della provincia di Belluno. Questo aspetto qua forse non tutti lo sanno. E poi gli Scalpellini con la pietra di Castellavazzo, che è una delle pietre più pregiate che venivano realizzate, e quest'arte è ancora viva nelle nostre comunità.
0: Non si finisce. Quindi, mai, non si finisce mai di imparare.
1: Parole, vi ho raccontato veramente tutte quelle che sono le nostre peculiarità, le nostre bellezze.
0: Sindaco, io la ringrazio allora per averci portato.
2: RLC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

le arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

passioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un secondo da

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.
2: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni, e oggi vogliamo parlare in qualche modo di immaginazione, o meglio della creatività con cui quelli che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni, e comunque vi invito a non considerare troppo rigidamente questi paletti anagrafici, si rivelano capaci di dare forma anche alla solidarietà, che poi a loro viene tutto sommato abbastanza naturale, perché poi quando li pressi e chiedi loro conto della bellezza di quello che riescono a combinare, senza troppi svolazzi ti dicono cose tipo: il mio intento è solo far capire che basta poco per aiutare gli altri. E qui io sono già entrata, perché queste sono sue parole, nell'universo del protagonista di questa nostra puntata, classe 2008, nominato nel maggio scorso al Fiere della Repubblica dal nostro presidente Sergio Mattarella, in un complicatissimo, questo lo sappiamo, 2026, in cui per onorare gli 80 anni della Repubblica il tema portante per questo tipo di onorificenza era appunto la solidarietà. Chi è un alfiere della Repubblica, lo ve lo ricordo subito, è uno che ha scelto prestissimo da che parte stare e che ci ridà speranza, perché con le sue piccolissime, grandissime azioni ci dimostra che non tutto è perduto e tutto è ancora possibile, e come i pezzi degli scacchi che si muovono in diagonale alla bisogna, è capace anche di magnifico pensiero divergente. Ben arrivato Leonardo Figello, 18 anni di Torino, ultimo anno di liceo classico Cavour, e appunto da poco al Fiere della Repubblica. Ciao Leonardo.
3: Buonasera a tutte e a tutti e grazie mille per l'invito.
2: Allora Leonardo, grazie a te, tutto è partito da un'ape car che è stata trasformata in un veicolo solidale, con cui hai mostrato che effettivamente fare del bene può essere anche di tendenza, così era scritto nella motivazione della tua onorificenza. Però secondo me tutto è cominciato prima, cioè mi dici anche grazie a chi magari l'ha respirato in famiglia, tra gli amici, i nonni, che so, se hai frequentato gli scout, ma perché mai un ragazzo giovanissimo, perché tu non hai iniziato ora 18 anni, ma insomma un po' di anni fa, se ne va in giro pensando che le difficoltà degli altri lo riguardino, che siamo tutti parte di una grandissima famiglia e che viviamo meglio e più intensamente con meno e condividendo?
3: Tutto è iniziato da quella che è la mia grande fede in Dio, perché la mia fede mi anima. E se devo essere sincero, il progetto di Condividape trae appunto ispirazione dalla figura di un santo, ovvero San Giuseppe Moscati, un santo campano che è vissuto a cavallo tra fine 800 e primi del 900 e che nell'anticamera del suo studio medico privato aveva collocato un cappello che svolgeva la funzione di una sorta di salvadanaio, dove aveva scritto: chi ha mette e chi non ha prenda. Io sono rimasto molto colpito da questa frase, da questo stile di vita, da questo modo di condividere, e ho deciso di provare a riproporlo. Infatti uno dei miei grandi sogni da bambino era quello di poter guidare per le strade della mia città a bordo di un'ape car rossa fiammante.
2: E l'hai avuto questo veicolo, esatto. Te l'hanno regalato in parte con i tuoi risparmi, in parte i tuoi genitori. E sì, scusa, io ti ho interrotto, ma capire, questo veicolo ci giri adesso per Torino, lo parcheggi davanti a scuola, nel controviale di Corso Tassoni, tutti lo conoscono, come funziona?
3: Allora, in pratica è una sorta di carrello solidale ambulante, un carrello solidale in movimento. Sul retro della mia ape ho collocato due casse che svolgono la funzione di una sorta di spazio di condivisione. Ho scritto il seguente cartello: serviti pure se hai bisogno, altrimenti se puoi lascia qualcosa, e le persone che passano accanto all'ape hanno la possibilità liberamente di poter prendere oppure di poter mettere qualcosa che hanno il piacere di condividere con gli altri. È una sorta di economia circolare in continuo movimento. Io in realtà faccio ben poco, mi limito ad andare in giro per la mia città, a parcheggiare ed aprire la cassa, ogni tanto la rifornisco e accedo anch'io al progetto.
2: Chiamalo poco, scusami, io vado un po' indietro di nuovo, ma tu desideravi quest'ape, magari i tuoi genitori pensavano per te, per girare per Torino, e poi hai tirato fuori questa idea. E che hanno detto in famiglia? Cosa hanno detto i tuoi amici? Che cosa ne hanno pensato? Hai sorpreso tutti?
3: Sì, diciamo che sono rimasti tutti molto stupiti da questa mia scelta, da questa mia idea, perché all'inizio sembrava quasi che io fossi un ragazzo un po' ingenuo che metteva a disposizione delle cose degli altri, quasi come se mi facessi derubare. E in realtà tutto nasce da quello che è un grande senso di gratitudine, perché io mi sono reso conto che avevo già e che ho ancora tutto ciò di cui ho bisogno, sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista relazionale. Ho una casa, ho un frigo sempre pieno, dei genitori che mi amano, degli amici, e quindi sia dal punto di vista relazionale che materiale non mi mancava assolutamente
2: nulla. Frena un momento, Leonardo, ma tu ti rendi conto che quello che tu hai realizzato, ci sono persone che insomma arrivano alla fine della vita e non lo hanno capito?
3: Questo nasce appunto da quella che è la mia fede, come dicevo prima, e per questo sono davvero grato per aver ricevuto questa grazia di potermi rendere conto di tutto ciò che ho. E ho capito che però ci sono moltissime persone che, come dicevi giustamente, non hanno nemmeno queste fortune, e di conseguenza ho deciso di provare a metterla a disposizione degli altri, di metterla a disposizione del prossimo con quel poco che avevo, ovvero un mezzo autonomo all'età di 14 anni, e ho deciso di provare a condividerlo.
2: Senti Leonardo, tu sei un tornado, veramente un tornado per quello che fai, per come ce lo racconti. E la prima volta tu in effetti hai rifornito, se non sbaglio, l'ape, correggimi se sbaglio, con quello che avevi comprato con i tuoi risparmi. E mi dici quanto tempo ci è voluto perché la gente insomma cominciasse a mettere o a prendere, e poi che cosa prendono, cosa mettono, cosa si trova dentro l'ape, cosa donano le persone?
3: In realtà è bastato pochissimo. Io avevo iniziato questo progetto con un semplice cestino di vimini e un cartello scritto con dei pennarelli, molto semplice, riempito con del cibo che avevo comprato al supermercato, e dopo averlo parcheggiato davanti a scuola, uscito da scuola, noto che non c'è più nel cestino nel cartello. Evidentemente avevano bisogno anche di qualcosa per trasportare la cosa al loro interno. Però io sono molto testardo, quindi non mi sono arreso, ho deciso di continuare il progetto e sono arrivato alla costruzione di una cassa di legno più importante, più pesante, e da allora il progetto è sempre continuato. Quindi fin da subito le persone hanno iniziato a prendere e hanno iniziato a mettere, che possono mettere o prendere qualsiasi cosa, da genere alimentario, beni di prima necessità, sia a lunga conservazione ma anche in procinto di scadenza. Infatti ultimamente sto cercando anche, per esempio, di raccogliere del cibo che rischierebbe di essere buttato.
2: Quindi anche questa prospettiva antispreco ci metti.
3: Esatto, produciamo cibo per sfamare tutti ma non siamo in grado di distribuirlo in maniera equa. O anche vestiti. E c'è anche una cassa invece destinata a una sorta di biblioteca a cielo aperto, poiché non di solo pure pane si nutre l'uomo.
2: Senti Leonardo, veramente ci stai travolgendo con quello che fai, e noi adesso ci diamo solo una pausa di respiro per ascoltare, e credo che sia un brano abbastanza appropriato, Nel blu, dipinto di blu, del grande Domenico Modugno.

giovani, giovani si diventa. E torniamo su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Leonardo Figello, neo alfiere della Repubblica, 18 anni, ci sta raccontando di quello che è riuscito a inventarsi con la

0: molto schiette, hanno cercato di farmi notare quelle che secondo loro erano delle criticità che non erano consone al loro sistema di valori. Per esempio, alcuni continuano ancora adesso a ripetermi: Leonardo, ma non hai paura che arrivi qualcuno che in realtà non ha realmente bisogno, se ne approfitta e magari prende tutto ciò che c'è nella cassa e magari lo va a rivendere?
1: E tu?
0: E io in realtà non sono solito pormi questo tipo di domande, proprio per quella che è la mia fede. Mi piace pensare di essere una piccola matitina, un semplice strumento nelle mani di un disegnatore che è più in alto di me, che ha in mente un progetto, che ha in mente un affresco meraviglioso. E io posso aiutarlo a realizzare una piccola parte.
1: Leonardo, a proposito di questo progetto, i tuoi compagni, per esempio, non dico gli amici, quelli stretti, ma proprio i compagni, magari quelli con cui avevi più distanza, come hanno risposto? E ti è mai venuto in mente che, è vero, tu sei una matitina e sei quella goccia nell'oceano, ma l'oceano è fatto di gocce, quindi sei fondamentale. Ma hai mai pensato che con l'aiuto magari di altri, unendo le forze, il tuo mezzo potrebbe essere il primo di una grande flotta?
0: Allora, per quanto riguarda i miei compagni, sia i miei compagni che i miei insegnanti hanno sempre cercato di supportarmi fin dall'inizio, quindi ritengo di essere molto fortunato e sono grato per quello che hanno fatto per me e per come mi hanno aiutato in questo progetto. E in realtà sì, proprio come mi ha consigliato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, voglio provare a espandere il mio progetto per renderlo ancora più collaborativo.
1: Te l'ho detto proprio il giorno nella sala delle feste, il 7 maggio?
0: Esattamente, mi aveva chiesto di cercare di invitare più giovani ad aiutarmi e di rendere il progetto ancora più condiviso.
1: Bellissimo.
0: E proprio la direzione dove vorrò condurre Condividape, ovvero l'ape regina cercherà di aiuto tante piccole api operaie.
1: Splendido, così solo davvero che... sarai anche visibilmente contagioso, ma io sono sicura che già lo sei diventato. Cosa è cambiato quando i giornali hanno cominciato a parlare di te, hai iniziato la cronaca del Corriere della Sera? Ti sei accorto di uno sguardo diverso intorno a te da parte delle persone del quartiere, della cittadinanza?
0: Io sono molto grato per tutto questo, perché da quando è emersa la notizia molte più persone hanno avuto la possibilità di conoscermi e molte più persone accedono tuttora al servizio e molte più persone prendono e contribuiscono. Quindi il giro di Condividape si è allargato notevolmente, mi ha permesso di estendere molto quella rete a macchia d'olio di bene che continua a diffondersi.
1: Senti, tu ti sposti dalla scuola alle tue attività a casa sulle tue tre ruote, sulla tua bella ape car rossa, e le persone però ora lo sanno, ti cercano, ti vengono incontro, ma tu so che tieni a dire che sei anche tu andare incontro a loro, perché in una città come Torino non c'è soltanto una necessità, non ci sono solo necessità materiali, ma c'è anche tantissima solitudine, che direi che probabilmente è il male del secolo. C'è bisogno di relazione, di contatto, di fiducia. In questo senso cosa fai? Ascolti, parli, regali parole?
0: Sì, diciamo che è uno degli scopi principali del progetto di Condividape, perché in realtà il cibo, gli utensili o tutto ciò che è contenuto all'interno della cassa mi piace pensare che sia solo uno strumento, solo un mezzo per poter arrivare all'essere umano che c'è dall'altra parte, per poter arrivare a un contatto, a una relazione. E ovviamente il mio obiettivo non è quello di risolvere il problema della povertà, peraltro quasi impossibile, ma è soprattutto un invito rivolto a me stesso a cercare di non essere indifferente. Infatti non sempre all'ape arrivano delle persone che soffrono di problemi di povertà o di disagio economico estremo, ma anche semplicemente persone sole, persone che hanno bisogno di poter fare due chiacchiere con qualcuno, che hanno in questo modo il pretesto per poter uscire di casa e magari prendendo una semplice confezione di uova dall'ape hanno anche il pretesto per poter preparare un pranzo a un amico che non vedono da molto tempo.
1: Questo ci piace moltissimo. Un solo fotogramma del 7 maggio, sala delle feste del Quirinale, che ti sei portato dietro?
0: Inizialmente ero molto emozionato e sono ancora incredulo. Non mi sentivo all'altezza assolutamente del riconoscimento che ho ricevuto e provo molta gratitudine nei confronti del Presidente della Repubblica. Però in quel momento, grazie alle sue parole, ho capito che noi 28 ragazzi siamo stati scelti per poter rappresentare tutte quelle persone che già adesso scelgono i...
2: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Gianmario Romanetto e Roberto Cavalli, Teodor Galassia e la ricerca della carta furba. Capitolo 4. Il viaggio verso Marte.
1: Dove siete?
0: Gracchiò una voce nell'interfono personale di Teodor Galassia. Il comandante tolse i piedi dal cuscino, posò il floppy book e si avvicinò al microfono con aria professionale.
2: Chi parla?
0: Chiese deciso.
1: Sono Simon van der Bidon, vecchio contrabbandiere.
2: Van, olandese ubriacone della malora. Allora non ti sei ritirato?
1: No, non ancora, ma ho trovato un acquirente per la mia astronave. Mi danno 1000 spazio dollari.
0: Capitan Galassia fece una smorfia.
2: 1000 spazio dollari per quel rottame volante?
0: Pensò perplesso. Ma era tutta invidia. La regina delle stelle era una nave con i fiocchi, con tutti i comfort immaginabili, a cominciare dai propulsori iperspaziali, l'ultimo modello per finire con la calamita chiappa onde stereo. Teodor Galassia fece finta di niente e, come si conviene fra vecchi amici, si scambiarono le coordinate, quindi calcolarono che si sarebbero incontrati di lì a pochi giorni.
2: Siamo diretti su Marte. Poi, se tutto va bene, andremo a Marilon o magari a Alba Longa,
0: riprese a dire Galassia nel tentativo di darsi un tono.
2: È un bel pezzo di strada. Lo so, ma noi torneremo un paio di mesi a pescare tra la Terra e la Luna e speriamo che ci sia qualcosa per cui valga la pena, qualcosa che abbia valore nello spazio remoto.
1: Mi sembra un piano ambizioso, replicò la voce nella radio.
2: E al ritorno mi concederò una bella vacanza. Sono 7 anni che non bagno i piedi nel caro vecchio oceano Pacifico,
0: disse Capitan Galassia mentre Ronnie, che aveva intercettato la chiamata, sbuffava. Ma quale vacanza? Erano poveri in canna e se la pesca finiva in male si sarebbero ridotti a chiedere l'elemosina da qualche parte del sistema solare, come 2 derelitti. Inoltre Teodor Galassia sulla Terra non era affatto ben voluto.
1: Occhio ai pirati! Ho sentito che ce ne sono in giro ancora parecchi nel nostro sistema solare e non solo lì.
2: Sono loro che devono stare attenti,
0: ridacchiò Capitan Galassia.
2: Oh, oh, non vedo l'ora di raccontarti le mie nuove avventure.
1: E ci conto. E se hai qualche canzone d'amore per le mani, tienimela in serbo. Tu, Agrappa, come stai?
0: Chiese ancora il comandante della Pulce dell'Universo.
1: Ci vedo doppio.
2: Va bene.
1: Pasto e chiudo.
0: E staccò il collegamento mentre Ronnie si mangiava le unghie dal nervoso, buttando a mente 2 nipoti e 16 cugini. Quel che pensava di Capitan Galassia era sempre peggio. Vecchio ubriacone, irresponsabile, incapace e contaballe. L'astronave intanto procedeva tranquilla e andò avanti così per chilometri e chilometri. Il capitano leggeva i suoi preziosi romanzi, ogni tanto scribacchiava appunti nel suo diario personale intitolato Alla ricerca della carta furba, e Ronnie guidava, faceva le pulizie, preparava da mangiare, gettava la grande rete fosforescente per catturare le onde elettromagnetiche. Quel giorno avevano pescato 12 di pubblicità provenienti dalle più insolite costellazioni, la traccia sbiadita di un dibattito radiofonico sul commercio delle lenti a contatto e i tristi festeggiamenti di un capodanno su una navicella aliena senza più un solo orologio funzionante. 6 ore di registrazione in cui lo speaker contava a voce alta i secondi che mancavano allo scoccare della mezzanotte. Scarti degli scarti degli scarti. Nemmeno una canzoncina d'amore da dare a Simon Van Den Bidon in cambio di qualche cassa di grappa. Erano ancora lontani dai mari pescosi intorno alla terra. Marte era poca cosa. Se fosse dipeso da quello che si trovava da quelle parti, potevano a malapena recuperare il carburante. Inoltre c'era qualcosa che non quadrava e cominciava a preoccupare Ronnie. Dov'era finito il laser splint? Per un paio d'ore si erano sentiti i colpi del suo fulminatore. Poi il nulla. Il piccolo robot al profumo di formaggio sarebbe dovuto tornare finito il lavoro. Invece niente. Ronnie aveva scandagliato i meandri della pulce, interrogando i sensori ottici del computer di bordo, quelli che ancora funzionavano, per scoprire che del rotautomi non c'era più traccia. E questo era un bene, ma neppure del laser split. Un istante prima che Van Der Bidon chiamasse, aveva preparato un minuscolo monopattino telecomandato munito di telecamera. Voleva controllare sullo schermo del suo personal computer la sala motori e gli anfratti della stiva, ovvero tutti quei locali che per carenza di ossigeno o eccesso di radiazioni non poteva controllare di persona. Ciò fatto, aspettando di visionare i risultati della sua ricerca, decise di concedersi un meritato riposo, programmando un sonnellino fino al momento in cui avrebbero incrociato la regina delle stelle, per non perdersi lo spettacolo di vedere un vero capitano dello spazio. Per non sollecitare troppo il generatore, Ronnie prese dal suo armadietto il piccolo caricatore energetico comprato su pietra smorta. L'allacciò al sistema ibernante e caricò la leva temporale del suo lettuccio, ma senza farsi illusioni, perché aveva scoperto che le batterie di quel marchingegno erano sottomarca, delle sottomarche di fabbricazione lunare.
1: Chissà quante dispersioni, si disse, ricordando la sgangherata officina del cognato Ming Tieng Nient.
0: 30 ore dopo, infatti, era di nuovo sveglio. Sbadigliò poco entusiasta, ma di lì fino a Marte sarebbe stata una lunga veglia. Come sempre, fece buon viso a cattiva sorte, si preparò una bella colazione e per farlo distillò dalle riserve di grappa mercuriana l'acqua necessaria per il tè. Lui, come ogni bambino che si rispetti, era stemmio. E il fatto che sulla pulce si caricassero solo liquori non era proprio il massimo. Ronnie non sapeva però che così facendo giocava un brutto scherzo al suo comandante, perché ciò che restava nelle bottiglie di grappa, una volta risucchiata l'acqua, era alcol mercuriano puro, 600 gradi. Era questa la vera ragione della pazzia di Capitan Theodore Galassia, ma Ronnie era troppo piccolo per sapere che la grappa mercuriana, se non diluita nell'acqua, era un micidiale miscela capace di annebbiare la mente di chiunque, figurarsi quella di un uomo già annebbiato di suo. Ronnie prese la sua tazza e una buona scorta di fette di pan triscottato, dopodiché si mise a visionare le registrazioni del monopattino telecomandato. Era curioso di scoprire che fine avesse fatto il prezioso laser split. Lo schermo cominciò a mettere in onda le immagini della sala motori, dei tubi da reazione, della centrale dell'ossigeno. C'era l'involucro dei carrelli d'atterraggio, c'erano le lunghe canaline dell'idrogeno, c'erano le pareti scrostate della carena della pulce, c'era la super sporcizia spaziale accumulata ovunque, c'era la grande camera del serbatoio. E poi, all'improvviso, non c'era più niente, solo puntini grigi e uno strano ronzio. Cavolo, pensò Ronnie deglutendo di traverso.
1: Chi ha fatto sparire il mio monopattino? Il laser split? E i ratautomi?
3: RNC a Torino Asti sui 107.400.
4: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
3: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: scatenò. Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Hit the beat and take it to the verse now.

0: Ante Radio Dentro. RNC in blu.
1: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri si guardano male.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.
3: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

onora tuo padre e tua madre. Ve lo dico col cuore. Questo comandamento lo si capisce quando papà e mamma non c'è più, quando non ci sono più i genitori e tu li ripensi e rivedi i momenti della vita, la loro esistenza, la loro presenza, e rivedi anche quando non li hai onorati, quando sei stato aspro con loro. Io ricordo così bene certi momenti in cui sono stato o sobrio o addirittura aspro, come vorrei tornare indietro. Ma se papà e mamma sono in mezzo a noi, costituiscono quella beata trinità, papà, mamma, figlio, che produce la vita, e allora è il momento di onorarli, per non piangere dopo. Onorarli con tutto il cuore, onorarli con l'obbedienza, onorarli con rispetto, onorarli con la lealtà, onorarli con la preghiera, onorarli con l'assistenza. C'è stato un momento in cui, c'è un momento in cui papà e mamma ci tengono per mano e ci trascinano avanti per i sentieri della vita, poi viene un momento in cui siamo noi a tenerli per mano e trascinarli lungo il viale del tramonto. Riflettiamo davvero circa il rapporto che abbiamo con nostra madre e con nostro padre, e se sentiamo qualche responsabilità determiniamoci di non ripetere più questi sbagli e suppliamo circondandoli di amore fattivo, vero, autentico, reale, fatto di cose, non un amore platonico soltanto. Per le volte in cui papà e mamma sono stati il fanalino di coda e non li abbiamo onorati, chiediamo misericordia al Padre, che è madre e che è nei cieli e che è dentro il nostro cuore. Chiediamolo pregando insieme il confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Dio, Signore. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondimi.
1: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo. In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore. Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riassa. Rispondimi presto, Signore, vieni meno il mio spirito.
2: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
1: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si alza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
2: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
1: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.

0: nascondervi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.

0: illumina questa notte, Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore, il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
0: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Dmitri Shostakovich, da otto valzer per il cinema, suite opera 38, ascolteremo Maxim's Return, The Golden Mountains, The Gadfly. Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, direttore Thomas Sanderling.

0: di Dmitri Shostakovich da Otto Walzer per il cinema Suite Opera 38 abbiamo ascoltato Maxim's Return, The Golden Mountains, The Gadfly, Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, direttore Thomas Sanderling.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Notte di Classica. Johannes Brahms, da 16 valzer, opera 39, ascolteremo il numero 1 in Si maggiore, numero 2 in Mi maggiore, numero 3 in Sol diesis minore, numero 5 in Mi maggiore, numero 8 in Si bemolle maggiore, numero 10 in Sol maggiore, numero 13 in Si maggiore, numero 15 in La bemolle maggiore. Pianista Gerhard Opitz.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato dai 16 Walzer opera 39 il numero 1 in Si maggiore, il numero 2 in Mi maggiore, numero 3 in Sol diesis minore, il numero 5 in Mi maggiore, numero 8 in Si bemolle maggiore, numero 10 in Sol maggiore, numero 13 in Si maggiore, numero 15 in La bemolle maggiore. Pianista Gerhard Opitz. Note di classica. Antonio Vivaldi, concerto in Si minore per violino, archi e basso continuo, per signora Anna Maria, RV 387. Allegro, largo, allegro. L'arte dell'arco. Violino e direttore Federico Guglielmo.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in si minore per violino, arche e basso continuo per signora Anna Maria, RV 387. L'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo. RNC, note di classica. Antonín Dvořák, danza slava numero 5 in La maggiore e numero 6 in Re maggiore, opera 46. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato la danza slava numero 5 in La maggiore numero 6 in Re maggiore, opera 46, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik. RNC, Notte di Classica. Luigi Cherubini. Ouverture da Lodoisca. Orchestra Filarmonica della Scala. Direttore Riccardo Muti.

Di Luigi Cherubini abbiamo ascoltato l'ouverture da Lodoiska, Orchestra Filarmonica della Scala, direttore Riccardo Muti.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Domenico Zipoli. Dalle sonate di intavolatura per organo ascolteremo al postcomunio, all'elevazione, all'offertorio. Massimo Caracò alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

Di Domenico Zipoli, dalle sonate di intavolatura per organo, abbiamo ascoltato al postcommunio, all'elevazione, all'offertorio. Massimo Caracò, alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

RNC Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Quarto movimento, allegretto con variazioni, adagio, allegro, dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervase de Payet, clarinetto. Amadeus Quartet. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Loffet, violoncello.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il quarto movimento dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervase de Payet, clarinetto. Amadeus Quartet. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Loffet, violoncello. Notte di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Vengono da lontano, voci e suoni a partire dal XIII secolo. Ascolteremo Scarazzula Marazzula, Lopor Satan, Branle de Poitou e de Cosse, Waduni Orduni Susbaya, Hai visto lo lup, lo renard e la lepre, Rampale de Corsa della Tarasca, nella esecuzione del gruppo Strada. Da molti anni il gruppo Strada sta esplorando la musica mediterranea e la tradizione medievale di questa musica. Le esecuzioni delle poche partiture che sopravvivono dal Medioevo vengono proposte dal gruppo nel loro ambiente ideale, cioè nella strada. La strada fa sì che la loro musica sia viva e piena di colore, come era senz'altro nell'Europa meridionale dal 200 fino al 500. La selezione dei brani che stiamo per ascoltare fu eseguita dal gruppo Strada durante la prima edizione del Festival Medieval de Québec nel 1993. Pierre Langevin, cornamusa, flauto dolce, voce. Pierre Tanguy, tamburi, darbuka, percussioni e voce. Élise Gay, flauto dolce, chalumeau, oboe di Poitou. Marc Villemur, bouzouki irlandese, tambura. André Simoneau, organetto.

Nella esecuzione del gruppo Strada abbiamo ascoltato Scarazzola Marazzola, Le Port Satan, Branle de Poitou et de Cosse, Waduni e Orduni sous Baya, Hai visto le loup, Le Renard, La Lepre, Rampaleda e Corsa della Tarasca. Nella esecuzione dell'ensemble Anonymous ascolteremo ora Se fut à me, Non soffre Santa Maria, Ungaresca, Propignan de la Melior, Basse danse, Jouissance vous donnerai. L'ensemble Anonymous è nato nel 1978 a Quebec. Lo scopo principale del gruppo è di tenere viva la tradizione musicale dell'Europa medievale. I brani che stiamo per ascoltare appartengono ad una selezione di musiche e danze dal Medioevo e dal Rinascimento. Claude Bernaschet, Dorbuca, Tamburi, Dulcimer, Mandolino. Sylvain Bergeron, Liuto, Orfarion, Mandora. Sylvie Grenier, Organetto, Crumorno, Flauto Dolce. Pierre Langevin, Flauto Dolce, Crumorno, Chalumeau. Marie-Louise Donal, Flauto Dolce. Claire Gignac, Flauto Dolce, Crumorno. Jean Le Tourneau, Chalumeau.

Nella esecuzione dell'Ensemble Anonymous abbiamo ascoltato una selezione di musiche e danze dal Medioevo e dal Rinascimento. Ce fut à me, non soffre Santa Maria, Ungaresca, Propignan de Melior, Basse danse, Jouissance vous donnerai. Claude Bernaché, Dorbuca, Tamburi, Dulcimer, Mandolino, Sylvain Bergeron, Liuto, Orfarion, Mandora. Sylvie Grenier, organetto, crumorno, flauto dolce. Pierre Langevin, flauto dolce, crumorno, chalumeau. Marie-Louise Donal, flauto dolce. Claire Gignac, flauto dolce, crumorno. Jean Le Tourneau, chalumeau. Guillaume Dufay, missa si la face ai pale. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Chiaroscuro Ensemble. Nicholas Clapton, controtenore. Nigel Rogers e Mark Padmore, tenori. Richard Wistrike, basso. Rachel Pratt, soprano. Direttore Nigel Rogers.

0: Nella esecuzione del Chiaroscuro Ensemble di Guillaume Dufay abbiamo ascoltato Missa si la face ai pale, Nicholas Clapton controtenore, Nigel Rogers e Mark Padmore tenori, Richard Vistrike basso, Rachel Pratt soprano. Direttore Nigel Rogers.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Di Guillaume Dufay, tre canzoni. Se la face ai pale. Resvelons-nous. Bonjour, bon moi. Chiaroscuro Ensemble. Nicholas Clapton, controtenore. Nigel Rogers e Mark Padmore, tenori. Richard Vistrike, basso. Rachel Pratt, soprano. Direttore Nigel Rogers. E His Majesty's Sackbuts and Cornets. Jeremy West, cornetta. Susan Edison, sackbut alto e tenore. Paul Neyman, sackbut tenore. Stephen Saunders, sackbut basso. Direttore Jeremy West.

Di Guillaume Dufay abbiamo ascoltato tre canzoni: Se la face ai pale, Resvelons-nous, Bonjour, bon moi, Chiaroscuro Ensemble, Nicholas Clapton controtenore, Nigel Rogers e Mark Padmore tenori, Richard Vistrike basso, Rachel Pratt soprano, direttore Nigel Rogers, His Majesty's Sackbuts and Cornets, Jeremy West cornetta, Susan Edison sackbut alto e tenore, Paul Neiman sackbut tenore, Steven Saunders sackbut basso, direttore Jeremy West, Ludwig Zenfel, Ich stunde in einem Morgen, His Majesty's Sackbuts and Cornets, Jeremy West cornetta, Susan Edison sackbut alto e tenore, Paul Neiman sackbut tenore, Steven Saunders sackbut basso, direttore Jeremy West.

di Ludwig Senfel abbiamo ascoltato Ich stund in einem Morgen nella esecuzione del gruppo di fiati His Majesty's Sackbuts and Cornets, Jeremy West cornetta, Susan Addison sackbut alto e tenore, Paul Neiman sackbut tenore, Stephen Saunders sackbut basso. Direttore Jeremy West. Giovanni Pierluigi da Palestrina. Eterna Christi Munera. A quattro voci. Kyrie. Gloria. Credo. Sanctus. Agnus Dei. Gruppo vocale Pro Canzone Antiqua. Direttore Bruno Turner.